State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: and it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca lei.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

ufficiali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Affascinanti viaggiatrici e gentili viaggiatori del mio torpedone musical turistico, ben arrivati sul punto d'incontro, agorà dei nostri appuntamenti e termometro indicatore della vostra voglia di vagabondare. Allo stato attuale siete allegri, state confabulando, i miei passeggeri abituali stanno facendo gli onori di casa e amicizia con i nuovi arrivati. Mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti per dare il via a questa gita della fantasia che, come al solito, non offrirà solo bella musica da ballare sulla pista, realizzata al centro dell'andito del mio dancing itinerante, ma anche rilassanti panorami dei quali godrete durante il percorso. Le hostess di bordo Patrizia e Daniela esaudiranno le vostre curiosità sui luoghi che incontreremo, la copilota Roberta controllerà che la tabella di marcia sia rispettata e da remoto il tecnico di produzione Toto seguirà la nostra posizione via satellite. Un bel impiegare questa fetta di spazio-tempo con ameni paesaggi e ritmate sonorità che ho scelto per voi e, a proposito, come diceva lo scrittore poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal, mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. Quindi partiamo con Mr. Holly. Sono l'autista Kiko Leka e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

farvi conoscere artisti e band che proporrò con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico che dietro Mr. Ali c'è il duo di Chicago composto dai DJ e produttori Jeremy Calliston e Vic Lavender. Quest'ultimo gestisce l'etichetta Sophisticado Recordings. Valore aggiunto per il Midnight Interlude, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri, è stata la cantante Carla Flatter. Salto in avanti con Tension, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Kiko Lecca.

William Gebert, in arte Tension, si è interessato a quasi ogni genere musicale. Definisce le sue radici dell'hip hop e del metal, ma è sempre stato affascinato dai suoni elettronici di Kraftwerk, Carl Craig, Jeff Mills, eccetera eccetera. Ispirato da questi artisti, la sua passione per la musica si è completata iniziando a mixare in club e feste private. Nel caso del A Place Called Heaven, ben rimanipolato da Joey Negro, si è unito a Michael Paternostro, artista e musicista poliedrico, noto principalmente negli ambienti di Broadway come attore, ballerino, pianista, compositore, e al DJ, produttore e remixer newyorkese Lenny Fontana, sempre alla ricerca di nuove tendenze nella musica dance. Bellissimo connubio di menti e professionalità. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi gli Shalamar. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Trance è il bel branetozzo del gruppo statunitense Shalamar, attivo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, creato dai produttori Dick Griffey e Dom Cornelius, pubblicato dalla Solar a gennaio dell'82. La Z Generation non lo conosce, ma noi maturi, che da giovani ci siamo cibati di American Style, siamo restati affascinati da Don Cornelius, che fu uno dei più seguiti conduttori televisivi, produttore conosciuto soprattutto perché creatore del varietà musicale Soul Train, da lui presentato dal 71 al 93. Spazio ad Olita Adams. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La statunitense Olita Adams, cantante e pianista di soul e jazz, cresciuta a Yakima, ha trascorso gli anni della sua formazione religiosa cantando gospel nel coro della chiesa, suonando il pianoforte e dirigendo cori prima dell'adolescenza. Dopo aver rifiutato una borsa di studio per studiare l'opera in un'università luterana, decise di tentare la carriera musicale, ma fu respinta dai dirigenti discografici che all'epoca prediligevano la musica disco. Senza perdersi d'animo, si trasferì a Kansas City, dove fu scoperta dai Tears for Fears, che la reclutarono per il loro album dell'89. Woman in Chains, con la voce di Olita, raggiunse la top 40 in 10 paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti. Oggi me l'avete apprezzata con I Can Live a Day Without You. Care e cari, gli UK Players ci accompagneranno durante la prima delle due soste più amate da voi passeggeri, quella del caffè. Il vostro autista Chico Leca vi augura di gustarlo in pieno relax.

So Good to Be Alive del quintetto UK Players ha fatto da tappeto sonoro mentre sorseggiavamo il caffettino offertoci da Barbara, nostra banconiera di riferimento, che benediciamo per averci dato la giusta sferzata d'energia. Con Bricola, fra pochissimo il guidatore Chico Lecca affronterà un nuovo tratto di strada dopo il chiassoso colpo di clacson che vi attirerà a bordo con Fonda Ray e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il cammino, come anticipato, con Touch Me All Night Long, brano scritto da Patrick Adams e Greg Carmichael e registrato originariamente dagli statunitensi Wish insieme alla cantante Fonda Rae nell'84. Malgrado ottenne un tiepido successo, un pizzico di rivincita lo ebbe l'anno successivo quando fu inserito nella colonna sonora del film Nightmare 2, La Rivincita. Facciamo un passetto indietro fino all'80 con Ndugu and the Chocolate Drink Company. State bighellonando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

il batterista, percussionista, cantautore e produttore statunitense di soul, funk e jazz, Leon & Doug Shankler, era molto richiesto e ha lavorato con numerosi artisti come George Duke, Patrick Rushen, The Crusaders, Frank Sinatra, Lionel Richie, solo per citarne alcuni. Membro dei Santana dal 74 al 78, probabilmente raggiunse il pubblico più vasto.

questo con la sua performance alla batteria in Billie Jean di Michael Jackson. In questo Give Your Love ha coordinato il suo gruppo da studio, The Chocolate Jane Company, coi quali pubblicò due album alla fine degli anni 70. L'abbiamo perso nel 2018. Passo ceduto a Rick Astley. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

In una recensione pubblicata da Small Sheets, Lola Borg ha definito My Arms Keep Missing You dell'87 davvero splendido, aggiungendo che Rick Astley con questo brano si mise in modalità ballo shuffle lento, aprendo un nuovo filone della sua carriera. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rimodulano in FM nei loro dipartimenti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso, Block and Crown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

ennesima rielaborazione della Bad Girl di Madonna, questa volta da parte di questi pionieri dell'house rispondenti al nome di Block and Crown, che in questa occasione hanno dato la possibilità alla cantante Linda Petris d'avere i riflettori del mondo puntati su di lei. Generosi loro, bravissima lei. Spazio a Fritz Kalkbrenner. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kikoleka.

Non ho mai proposto niente del berlinese Fritz Kalkbrenner, quindi ve lo voglio presentare. Amante della scena elettronica, è entrato nella storia con Sky and Sand, l'iconico brano di Berlin Calling, diventato un inno generazionale. Con la sua voce sole malinconica, che fonde ritmi di house, ha consolidato la sua carriera solista e il suo status di artista elettronico di fama mondiale, e la sua carriera è in continua espansione. Me l'avete ben gradito con Back Home. Monelle e Sbarazzini, i Jesse Funk, ci faranno compagnia durante la rapida fermata che faremo in quello spiazzo panoramico che vedete alla vostra destra. Scendete e approfittatene per immortalarvi con selfie e foto di gruppo a souvenir della bella giornata trascorsa insieme. L'autista Chicoleca vi attende rannicchiato sul posto di guida.

I'm Not Alone, il bel motivo vocalizzato dall'affascinante Jenny Lynn Smith, nata e cresciuta nella splendida campagna del Devon sulla penisola della Cornovaglia in Inghilterra. Appassionata alla musica grazie a suo padre che scriveva canzoni per lei, arrivò al successo vincendo un concorso per talenti della BBC e da lì in poi una costante evoluzione. I critici definiscono la sua voce oro liquido e quindi unica a tutti gli effetti. Amoruchui, il guidatore Kikoleka fra un baleno, riprenderà il viaggio musical turistico con Eddie Drennan and BB Unlimited e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La BB Unlimited è la disco band capitanata dal musicista, cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense Eddie Allen Drennon, la cui gamma di generi musicali include R&B, pop, disco, latino, salsa, jazz, funk e charanga. In sostanza, esclusa la musica sarda, tutta. Let's Do The Reading Hustle del 75 è il suo brano di maggiore successo, ma altri sono stati campionati da musicisti più contemporanei come Grandmaster Flash e Shaggy. Oh, il cammino musicale è stato ripreso e stiamo viaggiando ad un'ottimale velocità di crociera, e adesso eccovi le Girl of the Internet. Ben risaliti sulla discoteca itinerante del vostro Kiko Leika, sempre un po' autista, sempre un po' disc jock.

of the Internet hanno scalato rapidamente le classifiche della musica elettronica sin dal loro debutto con When You Go, pubblicato nel 2017. Conosciute per la loro eclettica musica house con influenze disco sia in console che in studio, hanno ricevuto il supporto di DJ del calibro di Pete Tong, The Blessed Madonna, Jamie XX e Alex Bowman. Oggi me le avete ben ballate con Never Ever Ever, registrata a cavallo tra il 2024 e il 2025, magistralmente vocalizzata dalla cantante Shiv, alias di Shoba McGreen. È la volta di Joker's I Hide. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

Gruppo proveniente dall'Oklahoma, i Jokers Eye Child sono stati un collettivo soul funk formato da 9 elementi. Nonostante la limitata discografia dovuta a brani considerati rarità perché le registrazioni originali erano state a lungo considerate perdute, grazie al ritrovamento di vecchi nastri televisivi c'è stata la possibilità di pubblicare brani inediti come Love Vibration che mi avete appena ballato e Starlight che vi proporrò prossimamente. Testimone ceduto a Keith Patrick. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Night to Remember è il ritmato motivo propostoci da Keith Patrick, anche lui importante esponente dei generi boogie, soul, funk, disco. Mes amis, ho un altro branetozzo prima della prossima fermata. Questo. State sempre viaggiando sul Pullman guidato da Kiko Leca.

of Us è l'interessante brano di Mariner and Domingo, duo statunitense che vanta una lunga storia nella musica elettronica, che si fonde con il progetto Jelly for the Babies, che dal 2004 unisce sonorità house morbide e mistiche con parti armoniche ispirate alla trance. Bravissimi! Attraenti viaggiatrici e diletti girovaghi del mio dancing torpedone, gli Shack Attack ci faranno da tappeto sonoro durante la seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete l'occasione di ballare faccia a faccia, core a core, il loro intenso motivo. Pertanto, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Leca.

Quanto amo gli inglesi Shack Attack, gruppo jazz funk in attività dall'80, è tuttora presente e popolare in tutto il mondo, merito dei molti piazzamenti raggiunti in classifica. Grazie alla loro Blue, che ha fatto da fil rouge durante il Drink Moment and Relax Time, si è creata fra voi piccioncini una complicità non indifferente e ne ho piacere. Complimenti però anche al barman Gualtiero, gestore della Public House che ci ha accolti, per le sue golosità dolci e salate, annaffiate da bevande alcoliche e non. Bighelloni del mio disco bus, il pilota Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo il fragoroso suon di trombe con le Jones Girls. A fra poi.

Come promesso, ho ripreso possesso della carreggiata con le sorelle Jones Girls, trio R&B americano composto da Brenda, Shirley e Valerie Jones, originarie di Detroit nel Michigan. La loro carriera fu costellata da grandi collaborazioni come quelle per Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Aretha Franklin, le Pamplemousse e Diana Ross. Li abbiamo ospitate con Nights Over Egypt, che vi siete subito fiondati a ballare sulla pista della mia discoteca itinerante. Con la stessa energia ballatevi anche i Second Image. Ben risaliti sull'autobus discoteca dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista.

soul, attivo tra l'inizio e la metà degli anni 80, in pieno stile boogie, jazz, funk, e mi avete ben gradito questa star dell'82. Catapultiamoci nel recente con Selena Feuder. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

vi presento Selena Fader, DJ, produttrice, cantante e cantautrice parigina, ormai affermata stella brillante della scena musicale francese. Nota per i suoi set contagiosi e pieni d'energia, con la sua selezione variegata e le sue melodie vocali accattivanti, la sua musica sta avendo un enorme impatto sia nei club che nelle radio con il supporto di artisti del calibro di Ariel Free, T. Sacha e Joseph Capriati. La sua carriera continua a crescere nella scena dance con una serie di appuntamenti in club e festival di alto profilo. È tempo di Queen, state vagando sul disco bus più casinista del pianeta terracqueo guidato da Kiko Leka e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Ennesima versione di Show Must Go On, questa volta da parte del remixer Alex Chic. Stiamo attraversando il lungo rettilineo che ci condurrà fino alla stazione centrale, ma c'è ancora il tempo per due brani tozzi. Il primo è di Serge Funk. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sergio Sturari è il vero nome del musicista, compositore, produttore e DJ italiano originario di Ancona, Sergio Funk. Riconosciuto come una fan prodigio della musica disco house moderna, si è costruito una reputazione per la creazione di brani perfetti per la pista da ballo che fondono campionamenti in stile classico con una produzione moderna e raffinata. E ce l'ha dimostrato pienamente con questa You Treat Me Right. Ed eccolo qua il secondo ed ultimo brano che vi ho promesso. Preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai è diventata mia consuetudine, da voi ben apprezzata, quella di concludere la gita con un grande classico, e così è stato anche stavolta con la mitica Cullen Gang e la loro storica If You Feel Like Dancing, annata 79, con cui siamo arrivati al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Per rimanere collegati con noi anche a Corriere in Garage basta individuare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. In conclusione, rubo un pensiero di Bertolt Ubach che diceva: la musica lava via dall'anima la polvere della vita quotidiana. Vi aspetto già d'ora per il prossimo Magical Mystery Tour. Questo finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

Quella, avvolti da queste atmosfere che solo queste cinque artiste ci sanno regalarci, ci proviamo a regalarvi le emozioni andando a scegliere cinque cantanti davvero molto importanti, e questa è la terza puntata che dedichiamo a loro, e concludiamo anche con questa puntata la carrellata di canzoni e di musica che e di successi che ci hanno regalato Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion e Tina Turner. Questa era Celine Dion con Pablo Bryson, la canzone era Beauty and Best. Bene, bene, bene, io direi che possiamo anche iniziare il nostro appuntamento intanto andando a ricordare le radio collegate, che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Io sono Paolo Frau e sono qui nello studio 1 di Music Factory Oristano. Franco invece in regia a Villa Urbana sulla torre, e Coadio va oltre che le sue due radio che ho menzionato poco fa, riesce a fare davvero grandi cose andando a coadiuvare anche Radio Centrale Oristano e c'è Felix O'Neill 2026. Allora, i voti continuano ad arrivare, vi ricordo che sono tanti i modi per poter votare attraverso i nostri social, il nostro gruppo, il gruppo WhatsApp, il gruppo su Facebook, il numero WhatsApp 329 57 45 882. Allora, in testa c'è Whitney Houston con 50 voti, seguita da Madonna 45 voti, e poi c'è Tina Turner con 35 voti, Mariah Carey con 30 voti e 25 voti con Celine Dion. Un po' a sorpresa, devo essere sincero, mi aspettavo la prima posizione, anche se momentanea, di Whitney Houston. Per il resto, devo dire che non mi aspettavo questo posizionamento, per esempio all'ultimo posto di Celine Dion. Però tutto può capitare, tutto può succedere, dovete darvi da fare, anche perché poi la prossima settimana, sempre se Dio vorrà, ci sarà altri cinque artisti davvero importanti, perché la sfida fra giganti, la sfida tra giganti è appena iniziata.

0: Carey, Mariah Carey, che bello, questo era Hero, un altro di quei pezzi davvero avvolgenti, pezzi davvero delle ballade che ci fanno davvero impazzire. Mi viene voglia di ballare un balletto, è che qua purtroppo sono solo, Franco è troppo lontano, ma in ogni caso non mi farebbe piacere ballare un lento con te, caro Franco. Avrei preferito magari qualcos'altro, qualche figura femminile, però vabbè, tutto può accadere, non lo so. Allora, voglio salutare gli amici del ristorante Zia Belledda a Cabras, in via Amsicana numero 43, questo storico ristorante di Cabras che da un po' di tempo rinasce. Rinasce perché? Perché la tradizione incontra l'innovazione di quello che è colui che ha preso in mano questo storico ristorante di Cabras, Zia Belledda, e lo chef si chiama Matteo Melis. Io davvero vi consiglio di andare a mangiare lì, perché mangiate davvero roba di gran classe, roba buona, e non spendete chiaramente una cifra esorbitante, ma la qualità è davvero, lo spettacolo di questo chef è davvero, sono visibili a tutti, chi è passato da quelle parti sicuramente mi darà ragione. 351 251 1104, 351 251 1104, ovviamente se volete mangiare in questo storico ristorante, io vi consiglio di prenotare.
1: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: C'è anche Madonna, Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna.

0: Devo dire che Madonna è molto amata. Lo vediamo anche dai voti che ha conseguito fino adesso, ma vi ricordo che tutto è aperto. Madonna ha conseguito 45 voti, è al secondo posto nella sua carriera. Pensate che ha vinto numerosi premi, tra cui 5 Billboard Music Awards, 7 Grammy Awards, ha intrapreso anche una carriera cinematografica, vincendo anche il Golden Globe per la miglior attrice in un film commedia o musicale per Evita 1996, per la migliore canzone originale di Masterpiece tratta dal film da lei diretto. Bene, e andiamo avanti. Ora c'è Tina Turner. E beh, c'è anche lei, Tina Turner, che fino adesso ha conseguito 35 voti, al terzo posto. Vi ricordo che la sfida tra Pink Floyd, Police, ABBA, Rolling Stone e Beatles si chiude così, e hanno vinto, come del resto era auspicabile, perché insomma si era messa davvero bene per loro, per coloro che hanno vinto questa gara. Poi li ritroveremo sicuramente per vedere un po' come poi si posizioneranno nel proseguo di questo talk, che si chiama appunto Sfida tra Giganti. Hanno vinto i Pink Floyd.
1: Sfida tra Giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

la voce di Whitney Houston, Whitney Hell, Almost Every, la canzone che vi ho fatto sentire era Did Well Almost Every Doll, questo è il titolo esatto. Diciamo che nel 2006, pensate che Whitney Houston è entrata nel Guinness dei primati per essere la donna più premiata nella storia della musica, con un totale, pensate, di circa 657 premi, tra cui 9 Grammy Awards, 2 Emmy Awards, 3 16 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards. Penso che sia un traguardo, devo dire, ineguagliabile. Poi nel 2012 il Guinness dei primati ha citato nuovamente la cantante come la prima e unica artista ad avere 12 brani contemporaneamente, pensate, nella Official Single Chart, il che insomma costituisce, beh, un altro primato. Whitney Houston è stata inoltre inserita alla 34esima posizione nella lista delle 100 migliori cantanti della rivista Rolling Stone. Per me rimane la più grande voce al mondo, però devo dire che insomma le concorrenti non sono da meno: Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, Tina Turner. Infatti l'appuntamento si chiama proprio Sfida fra Giganti. Adesso vi faccio sentire My Heart Will Go On, sicuramente ricordate questa canzone, colonna sonora del film Titanic. La sentiamo dalla voce di Celine Dion.

0: da qui Mariah Carey insieme a Luther Vandross, Endless Love, un'altra di quelle canzoni davvero che ci fa venire la pelle d'oca. E qui davvero mi ritornano in mente i lenti, caro Franco, anche perché questi sono tutti i pezzi che in quei periodi giravano nei giradischi dei disc jockey, no? C'era il momento in cui si fermava tutto, si abbassavano le luci e partivano i lenti. Ti ricordi, Franco? Sicuramente. Ma a Villa Urbana c'era la discoteca, non ricordo se a Villa Urbana negli anni in cui le discoteche funzionavano alla grande, ecco, ci fosse una discoteca anche a Villa Urbana, poi mi farei sapere. Allora, ricordarvi che anche lei, ragazzi, stiamo parlando di Mariah Carey. Beh, nel 2014 lei è stata eletta dal settimanale Time la cantautrice donna più popolare di sempre, mentre nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si è poi aggiudicata 7 Grammy Awards, includendo i premi speciali, il Grammy Global Impact Award, speciale alla carriera come icona d'impatto globale, vinto nel 2024 al Music Awards Person of the Year 2026. Insomma, sono tanti i riconoscimenti, i premi che ha conseguito anche questa artista vivente, cioè ci auguriamo che abbia ancora tanto da regalarci, soprattutto con la sua grande voce. C'è un'altra che insieme a Whitney Houston purtroppo non c'è più, ed è Tina Turner. Questa è A Fall in Love, l'ascoltiamo.
1: Oh, there's something on my mind.

0: Material Girl, grande pezzo questo di Madonna, e la sfida tra i giganti. Ricordo oggi in diretta 8 giugno 2026, a mezzogiorno come sempre, mercoledì. Andiamo in onda alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10 del mattino. Allora venerdì, attenzione, venerdì 12 inizia la festa del Sacro Cuore, il Sacro Cuore Music Fest, che parte proprio con un momento musicale importante, anche perché il comitato che organizzatore, tra cui abbiamo avuto in diretta anche il presidente Andrea Manca e altri componenti davvero importanti di questo importante staff, vanno a credere nei giovani, quindi nei ragazzi che hanno qualcosa da dire e che magari un domani possono davvero andare su palcoscenici davvero importanti, e quindi raccontare, trasmettere attraverso la loro musica anche i loro progetti, le loro cose. Negli anni il palco del Sacro Cuore Music Fest ha cercato così di dare spazio a talenti emergenti del territorio, perché insomma sono convinti appunto che sostenere i giovani artisti significa investire nel futuro culturale anche della città di Oristano. Quindi anche quest'anno si parte il 12 giugno, il festival si aprirà con 6 ragazzi pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico del Sacro Cuore. Quindi ci saranno loro, ci sarà la musica di questi 6 rapper davvero importanti, Piovra 4, c'è Tia, c'è Ingao, insomma ce ne sono davvero importanti. Poi arriverà il DJ show con Sandro Murru. Tutto questo inizia proprio venerdì 12, non mancate, Arena Sacro Cuore ad Oristano, importante appuntamento, ormai è diventato davvero uno di quegli eventi straordinari che in tanti non vogliono assolutamente perdere. La sfida tra i giganti continua, e continua con Celine Dion, che nel 99, lei, pensate che aveva annunciato una pausa dalle scene, sia per il desiderio di maternità, sia anche per stare accanto al marito René Angelil durante la cura che doveva sostenere per un cancro faringeo. Poi nel 2002 torna ai fasti dello Star System con un nuovo album, A New Day Has Come, e con un resident show, A New Day, tenutosi a Las Vegas tra il 2003 e il 2007. Poi la sua musica è stata anche influenzata da generi che spaziano dal rock, dall'R&B, dal gospel alla musica classica. Secondo Forbes, Celine Dion era la terza artista musicale femminile più ricca al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari. Eccola qui, l'ascoltiamo, Celine Dion. Questa è Love Again.
1: Tides, tears you cry every night, seem never end. But that's just life. The last goodbye, high and dry, leaves you in.

Eccola qui, Celine Dion, Love Again. Vi ricordo che potete così dare il voto, un solo voto, per una di queste artiste che sono Whitney Houston, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion e Tina Turner. Vi ricordo un voto per dare la vittoria a una di queste donne che poi proseguiranno l'avventura in sfida tra giganti. Questo talk organizzato da Music Factory Oristano, ma sempre con il collegamento diretto di altre due grandi radio che sono Radio Team 2000 Villa Urbana Music, direttore Francesco Urru. Caro Franco, ti vediamo sempre più bello con questa barba brizzolata sulla torre di Villa Urbana. E poi Radio Centrale Oristano, e c'è anche Radio mi è venuto un momento di amnesia. Radio Felix On Air 2026, perdonami caro direttore, mi è venuto un'amnesia mentre citavo questa radio. Va bene, allora siamo pronti per andare avanti. C'è la prossima cantante che nel 93 ha realizzato What's Love Got to Do With It, che è un film biografico sulla sua vita, adattato dalla sua omonima autobiografia. Parliamo di Tina Turner, che ha raccolto consensi anche come attrice recitando nel film Tommy del 1975, ancora con Mad Max Oltre la Sfera del Tuono. Questo era il 1985, e con Last Action Hero e poi L'Ultimo Grande Eroe nel 93. Insomma, davvero, oltre che essere un'artista, una cantante davvero bella, forte, graffiante, è stata anche una grande attrice. E l'ascoltiamo proprio con il pezzo che ho citato prima, What's Love Got to Do With It. Canta Tina Turner alla sfida tra i giganti.

0: Arrivati alla fine della sfida tra i giganti. Ebbene sì, allora mi raccomando, votate, perché dobbiamo decretare fra queste donne quella che vincerà questa competizione. Allora, volete che vinca Madonna, oppure Whitney Houston, oppure Mariah Carey, oppure Celine Dion, oppure Tina Turner, va bene? Vedete voi, scegliete, date un voto e vediamo chi vincerà. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. Io ho il tempo per salutare e ringraziare Franco, che è stato come sempre attento, abile e gentilissimo, come sempre in regia della torre di Villa Urbana. Ricordo le sue due radio web, Radio T2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano. Sono le altre due radio collegate per l'ascolto di questo appuntamento che sfida tra i giganti. Tenetevi forte, perché la settimana prossima avremo altri 5 artisti. Chissà chi saranno, non lo sappiamo. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso le nostre radio. E niente, ricordo le repliche: mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. È stato bello, come sempre, vivere insieme a voi queste piacevoli emozioni, anche con grandi artisti, artiste come queste che abbiamo avuto modo di avere per 3 puntate. E allora niente, vi saluto, vi auguro una buona settimana.
1: Sono le 10:54 minuti.

Buon mattino e ben ritrovati amici della Sardegna e della Svizzera in questa metà del mese di giugno. E ci siamo con Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano, Radio Corallo, ma naturalmente pure con Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera.

0: Se posso chiedere, qual è la stagione che ognuno di voi preferisce vivere? La musica che accompagna ogni periodo dell'anno vi piacerebbe andasse di pari passo con il vostro umore? Un esempio, inverno, con il buio, nella città illuminata solo da luci artificiali, un consono relax alla Barry White. Don't go changing, trying to please me. In autunno, con le foglie cadenti, vincere la malinconia, magari con gli Earth, Wind and Fire. Do you remember when it was September? E poi, per chi ama il solleone estivo, la frizzantezza della disco music da Ombrellone e Mare. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. Non so voi, ma personalmente una delle quattro stagioni che compongono l'anno preferita dal sottoscritto è la primavera, perché in essa si vive uno sprazzo di rinascita meteorologica attraverso un'osservazione empirica, tanto cara ad Aristotele, che non è il filosofo greco, ma mio cugino, che come me ama quella stagione e che ora sa che dopo tutta questa filippica sta per partire un pezzo dei The Real Thing, 1979, che cantava pure in italiano, nella version di casa nostra, Marina Ray, e recitava Primavera.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember. Remember.

Ma guarda te, se uno speaker per presentare una canzone deve addentrarsi nei pergugi di un'articolata disquisizione, tanto da scomodare addirittura Aristotele, ma non il greco, sempre mio cugino, che stava intagliando le noci di cocco per la prossima stagione al mare. E voi direte, ma le taglia adesso? Manca ancora tempo prima di udire in spiaggia il tradizionale richiamo del cocco bello. Certo, lui sa come mantenere il frutto esotico sempre fresco, con la polpa bianca e quel sapore dolce e acidulo. Ma meglio che non vi dica in cosa lo immerge.

Sin qui uno dei pilastri indiscussi e tormentone assoluto del 1993, caratterizzato da una ritmica incalzante e perfetta per la hit parade di quell'annata. Ma il nostro Decanter mescola con sapienza un ennesimo sapore fruttato di quel vitigno firmato dal produttore Lee Marrow, e l'etichetta è il ritmo della notte by Corona. This is the-

Esplosione, ma vera esplosione di energia, prodotta dalla voce di una cantante brasiliana naturalizzata made in Italy, in un gemellaggio tra Rio de Janeiro e Milano, dove ora risiede Olga Maria de Souza, alias Corona. Questi sono gli inni da spiaggia più riconoscibili nella storia recente della musica da ballo. Ma cosa accadeva negli anni 70-80, in quel periodo dove non esisteva Spotify e lo streaming e neppure le compilation di Apple Music scaricate dal cellulare?

Ebbene sì, il sound festoso da Salsedine Racchettoni era quello del 1975, riscoperto con nostalgia grazie alla KC, un brano che ha contribuito a dare il via alla disco music commerciale più di 50 anni fa. Ma quanti altri successi planetari usciti lo stesso anno? Sarò vecchio, demodé, vintage, ma chi non ha mai ballato sulle note di Rock Your Baby?

Un brano dalle sfumature dance easy rock che ha coinvolto la generazione anni 70, diventando un fenomeno globale nel decennio successivo. E la voce di George McCree è riuscita ad immergerci in quell'atmosfera del periodo, da pantaloni a zampa d'elefante, sgargianti camicie, con lungo colletto e capelli inabidati da una brillantina che, per la verità, a ben vedere, stava sicuramente meglio sulla capoccia di un certo Tony Manero.

Simbolo della febbre del sabato sera, sicuramente il più rappresentativo dell'intero album, che assurge a colonna sonora del film che lanciò nel 1977 sul grande schermo John Travolta. E a proposito del farsi travolgere, da Brooklyn, dove venne ambientata la pellicola, un'iconica regina della discoteca Odyssey, luogo in cui si esibì per la prima volta Donna Summer.

0: Nata in quel di Boston, Donna Summer ha vissuto a lungo in Europa tra la fine degli anni 60 e 70, risiedendo in Germania prima di tornare oltreoceano. Ma fu proprio in Baviera che conobbe Giorgio Moroder, il musicista italiano che per lei realizzò un sodalizio artistico forgiando il sound di una disco music futuristica. E l'esempio lo ritroviamo con un suo personale prodotto.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

From Her to Eternity 1977, tanto sintetizzatore e molte colonne sonore cinematografiche, questo è il biglietto da visita di uno dei musicisti più influenti nell'ambito della musica elettronica, per l'italiano oggi 86enne, che creò un nuovo stile della disco.

Hey, Kaomi, il doveroso saluto alle emittenti in collegamento con Remember attraverso i molteplici canali che voi ascoltatori potete utilizzare per seguirci live. Il più consono sarebbe quello di venire qui in radio, magari suonando il campanello con il naso, poiché si spera che le mani risultino occupate da cabaret di pasticcini e bottiglie di fior d'arancio. Ma se tanto mi dà tanto, mi sa che qui non suonerà nessuno.

Ai nostri tempi non avevamo l'Eurovision Song Contest, ma il Festival Bar di Vittorio Salvetti, colui che creò l'evento dal 1964, e quella kermesse molti la ricordano con nostalgia, perché un po' ci manca, con quelle meteore che cavalcavano il palco dell'Arena di Verona. Quanti di voi si ricordano, ad esempio, della biondina Mandy Smith, una mix di Brigitte Bardot e Claudia Schiffer messe assieme? Questo è il 1988 di Boys and Girls.

Mandy Smith era di una bellezza incredibile, quella ragazza londinese che fece innamorare gran parte del pubblico maschile che seguiva il Festival Bar del 1988. I miei stessi autori, Conte Max e Maurillo, a quei tempi meno vetusti, persero parecchie diottrie nel seguirla in TV. Ed io? Beh, a differenza di loro, entrai nel suo camerino per chiederle quale fosse il suo shampoo preferito. E la sua risposta fu: esci dalla doccia, maiale, vai a fare le interviste per il bene dei cantanti tu, e questa è la ricompensa.

Cara regista Margherita, ma anche voi ascoltatori boomer, noi siamo una razza in via d'estinzione. Noi non siamo la generazione di Ernia, Dito nella piaga, Arcomi. Ci piace una botta di vita con il sorriso di chi, come il mio barista, che dialogando con un cliente gli diceva: che stupida mia moglie, ha comprato un mouse e non ha neppure il PC. E l'altro, e la mia allora, che ha acquistato una scatola di preservativi da portarsi in vacanza, e io neppure ci vado.

Quando la cover incontra la voce di un artista come Rod Stewart, il binomio con la original version si può apprezzare in egual modo. Che ne dite? Finché voi ci pensate, noi anticipiamo l'estate con uno dei pezzi più iconici di quegli anni 90. E allora, welcome all'experience di quell'universo scelto tra miliardi di canzoni che invita tutti ad alzare le mani al cielo, immaginandovi in una vacanza all inclusive su una nave da crociera, mentre con i balli di gruppo vi accingete al classico trenino.

rap si fonde piacevolmente con il latinoamericano e il reggae, ciò fa sì che nasca una sorta di mix che trasforma anche l'ascoltatore più sedentario in un provetto fruitore delle piste da ballo. Sono cosciente che la nostra prossima estate italiana sarà più austera, visti i crescenti aumenti globali. Il fumo anche delle sigarette elettroniche proibito in molte spiagge. Il divieto di giocare con la palla o tenere alto il livello della musica. E uno penserebbe, e allora me ne vado in un'isola tropicale. Sì, però, come arrivarci dopo il taglio dei voli aerei più che dimezzati a livello globale? Allora, siate sognatori e immaginatevi che chiudendo gli occhi potreste essere lì, on the beach.

ditecelo se siamo stati in grado di rilassarvi con la paradisiaca proposta musicale di Chris Rea. Il videoclip, pensate, venne realizzato in un'isola greca tra spiagge solitarie e case bianche con i tipici balconi azzurro mare, il colore delle isole elleniche che ispirano poesia in note rilasciate dalla classica cartolina di luoghi come Santorini, Mykonos, Rodi, Zante e qui mi tacito, altrimenti noto la lacrima solcare il viso di coloro che ne colsero la bellezza in passato ed ora la possono solo rimembrare. Ma la strada da percorrere c'è ed è la proposta di Michael Jackson con Show You The Way To Go.

Quando comincio a parlare di vacanze, già alla metà del mese di giugno avverto la contrastante ideologia del nostro direttore artistico, il quale mi dice a microfono spento: De Gennaro, mica dovrai andare ad abbronzarti pure quest'anno? Lo sai che il sole è malato e provoca tumori della pelle? E tu, Conte Max, sei cosciente che i tuoi nobili predecessori dal sangue blu erano tali poiché solo i plebei avevano la carnagione scura? Il mio collega e realizzatore della playlist Conte Max quest'anno se ne andrà sulla catena himalayana dell'Asia e per questo ci dice già ora Namaste.

E poi che non si dica che Remember non è multietnico, per questo si adopera ad accogliere tutte le richieste dei nostri collaboratori, come Rashid, il quale da Calcutta è arrivato sin da noi con al seguito una mucca, per lui sacra e simbolo di prosperità. E mentre si dialogava con il nuovo collega dell'ufficio stampa, lui mi ha detto: lo sai, De Gennaro, che un giorno potresti reincarnarti proprio in lei? Il mio turbamento è andato alla mungitura, nel senso che mica mi piace pensare ad uno che mi strizza quotidianamente le mammelle. E poi, nell'induismo, lo sterco di vacca assicura salute e prosperità, ed è con quella che ogni giorno mi spalmerebbero.

Ah, quanti momenti legati ai mitici anni internazionali 70-90! Chi li ricorda con nostalgia? Era l'atmosfera che ci legava al Walkman, al Ciao, quel motorino il quale raggiungeva il ritrovo dei ragazzi del muretto, al biliardino, dove trascorrevamo i pomeriggi immedesimandoci in Baggio, Tardelli, Cannavaro, quelli del Mondiale dell'82 in cui l'Italia vinse 3-1 contro la Germania Ovest in finale, conquistando il terzo titolo mondiale, mentre loro, i teutonici, si consolarono con altri palloni decantati da Nena, 99 Luftballons.

Ed ora, se vi dicessi che il gruppo degli Acqua, quelli di Barbie Girl, si sciolgono dopo una tournée in Lapponia, voi pensereste ad una bufala, visto che la band Acqua si scrive senza la C. Ma c'è una parte di verità in ciò, poiché hanno veramente annunciato che non si esibiranno più dal vivo, e ci dispiace, poiché hanno contribuito a farci vivere un ascolto molto easy. Qual è, secondo voi, la canzone che più li rappresenta oltre a quella già citata poc'anzi? Proviamo a scoprirlo. Give me time.

sensibile regista Margherita, amante di altri generi più sofisticati, mi diceva: gli Acqua, ma esistono ancora? Ma se da oltre 20 anni non producono più nulla? Collega, ci sono band a lento rilascio e poi loro sono danesi e la terra da cui provengono è composta da gente rilassata, direi quasi caustica, mica come gli svedesi Ace of Base che con l'Eurodance spaccarono di brutto nel 1992.

Un'ennesima traccia, e questo me lo conferma in cuffia la regia, tratta ancora la prima tintarella estiva. E qui mi dicono, sei in grado di indovinarne il titolo? Beh, io lo giro a tutte le ascoltatrici che, sentendone le prime note, si immergeranno nella prova costume. Ma permettetemi, che ve ne frega di quel sex appeal che vorreste sfoggiare in spiaggia? Tanto gli uomini guardano tutti il telefonino, tutti, a parte il bagnino. Che stavo a dire? Ah sì, il brano.

Bailamos! In questo mondo che vorticosamente gira alla velocità di un twister, come non ascoltare allora un altro gruppo, questa volta pop rock brasiliano, che guarda caso porta il nome del tornado che ha ispirato alcuni film della serie Disastri. Loro sono un quintetto, i Twister, e ci propongono El Juego de la Vida.

0: il ritmo che vi resterà in testa e che racconta quello che si prova in questo studio, solo chi lo vive con noi può comprenderlo esattamente. Indossate le vecchie espadrillas che avete riposto in cantina, poggiatevi sul cranio più o meno pelato un cappello dal look latino, alzate il volume e benvenuti nell'isola del divertimento. Noi siamo quelli di Remember.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

insomma, basta colleghi del backstage con queste battute di terz'ordine. Non è che uno, passando una canzone che parla di Maria, poi se la debba per forza fumare. Sarebbe come a dire che James Bond, a forza di Martini, fosse sempre ubriaco tanto da farsi ritirare la patente eppure la sua Aston Martin durante un'azione di spionaggio. Ma come lo spiega un agente segreto poi al Secret Intelligence Service? E io, come posso dirvi chi è il prossimo artista? Poi dovrei uccidervi.

Attenzione! Quando parte un suo brano, il mondo si ferma ancora ad ascoltarlo, poiché la stessa energia trasmessa sul palco e quella che ritroviamo nei suoi movimenti è uguale. E la prossima è una canzone per chi ama il padrino del soul, cantante, ballerino, pioniere del funk del XX secolo, ma anche colui che è stato carismatico interprete di I Got You.

Dopo James Brown, giunti a questo punto, vorrei elargirvi un ricordo del 1985. In quell'anno Domini e Cure sorpresero tutti con un brano che correva veloce come un cuore innamorato ed inquieto, chitarre acustiche rapidissime, basso pulsante e una batteria incalzante, perfetta miscela per la New Wave dalla voce di Robert Smith.

Non c'è che dire, Cure, con un ritmo danzabile irresistibile, un classico degli anni 80 che racconta la perfetta sintonia del synth pop della band del Regno Unito e nello stesso periodo, con uguale genere musicale, un duo anglo-tedesco arricchì la scena artistica. Allora erano i Picnic White House. Mala.

E da anticonformismo gli 80 e tanti progetti discografici europei e internazionali in perfetto stile dance. E poi ci sono loro, la storica rock band statunitense di Los Angeles, nata nel 76 e considerata tecnicamente una delle più preparate della loro generazione, che non piace a Maurillo solo perché gli ricorda l'infanzia e i suoi capricci, quando la mamma gli faceva Totò sul culetto, perché già in tenera età non voleva gli omogeneizzati ma il pollo allo spiedo. Noi naturalmente si scherza, ma loro sono i Toto, quelli di Rosanna.

La musica mondiale, con un groove inconfondibile d'altri tempi, ritornerà la prossima settimana qui con Remember. Ma come? È già finita? Già! I ritmi che hanno gettato le basi per le due ore trascorse assieme potrete riascoltarli in replica, collegandovi alle radio che ci riprogrammeranno nel corso dei prossimi giorni. Seguite il profilo Facebook di quel bell'uomo di Alberto De Gennaro, il quale aggiorna settimanalmente coloro che, bontà loro, ci trasmettono. In redazione, la regista Margherita, il tecnico Conte Max, l'autore Maurillo e colui che ora disinfetterà la spugna antisoffio del microfono dopo averci più volte sputato sopra. Oh, ma che schifo, autori! Dovevo proprio dire anche questo particolare?

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, Purple Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: Smartinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Gish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini Volanti degli Anadoro viaggiava

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry.

ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry Poppy, Topic e Becky G, sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi Moving to the Sun.

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

nuova session Dischi Caldi, numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10, alla Exclusive Dance Chart.

number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi Los Niños del Barrio, numero 9.

passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl Number 8.

0: Le curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive, protagonisti Camelfat, Topic, Becky G, Pugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogeyman, 1900.

Per il Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro. La versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle.

Canzone numero 7. Eccolo il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

Rex Effortless. New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5, spazio a Mr. Bob Sinclair, I Can Wait, era dei New Shoots. Back to back, uno dietro l'altro.

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style. Bring it up.

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda.

tanta bella dance tutta nuova alla Exclusive Dance Chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Boss Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Edi Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Edi Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

0: sì.
1: Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, numero 7 i più belli.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli
3: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

0: secca.
1: Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Salda Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: buon vento!
1: Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Ma non si tace, non si tace proprio perché noi vogliamo sentirvi cantare, sentirvi ballare, vogliamo farvi divertire fino a mezzanotte, vogliamo tenervi in compagnia, vogliamo perché dovremmo essere in due, tra poco arriva anche lui. Giovanni Sacco, io sono Max Martinelli, sono qui nella suite imperiale dello studios da Tropea in Calabria, perché qui c'è Wolf affacciato al mare, che credetemi, ieri ho fatto il primo tuffo dell'estate, perché ho fatto quello di primavera, ho fatto anche quello autunnale, ho fatto quello dell'estate ieri, no? Accompagni il bimbo al mare, giustamente, e perché no? Andiamo a sto mare, cioè prime ore sono le ore del pomeriggio. Posso capire che il giorno dopo divento anche scemo, perché comunque ho preso una botta incredibile. Mamma mia, ragazzi, come sto? Comunque, a parte tutto questo, bisogna coprirsi, o meglio, proteggersi a una certa età, anche da... signora Maria Rosa, guardi, io dico una certa età, perché comunque non ce l'ho più 20 anni, neanche 30, e comunque anche in questa tenera, diciamo, goliardica età, beh, bisogna un po' coprirsi anche da quelli che sono gli spifferi, no? Dopo una sudata. Mamma mia, torci! Abbiamo un ASL! Pronta qui a Wolf DJ per darvi buonasera, ma no, dai, queste sono cose che appartengono un po' all'inizio di quella che è l'estate 2026. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli, ciao Silvia, buonasera, ciao Gio, bentrovati anche a Rosalba, ciao carissima, sono già tanti a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, che è il 351 70 20 001 di Wolf DJ. Max Martinelli per voi, tra poco Giovanni Sacco, il sondaggio della sera? Potrebbe essere, non so, come... vi proteggereste alla prima esposizione solare. Cioè, non, mica è obbligatorio andare al mare, magari anche sulle rive, sulle rive di un fiume, nella villa comunale dove c'è allestito anche un parco acquatico. Beh, fateci capire come voi vi proteggete dal sole, oppure non usate nulla, ecco, andate proprio nudi, o meglio crudi, non proprio nudi, perché sai, insomma, non è proprio il caso, ecco, diciamo la verità. Allora, Wolf DJ, questa sera musica emergente di qualità, parleremo di calcio, tra poco arriva lui, Giovanni ci parla di questa grande apertura dei mondiali di calcio di Stati Uniti e Messico, e ci parlerà anche di questa... ho visto Shakira comunque, ma merita molto, dobbiamo fare i complimenti, altro che sorri papi. Topic e Becky G aprono così Wolf DJ di questo 11 giugno 2026.

0: scusa papi, ma io lo amo, mi piace troppo, mi devi perdonare, però arriva anche quel momento dove una figlia poi si stacca, il papi può dire solo, oh fai attenzione, mica qui possiamo giocare, e lo dice anche un papino, oh ci sei Joe, pronto?
1: Assolutamente, sì sono qua, sono qua.
0: Ma sei alla zecca, dove ti trovi, in Messico, cosa fai?
1: No, caro Cicolatino, non sono al Messico, mi piacerebbe tantissimo.
0: Al Messico,
1: anch'io.
0: In Messico.
1: Cico. No, ti volevo dire che tra le altre cose avrei anch'io un pochettino di soddisfazione nel vedere questo mondiale con la partecipazione di qualche azzurro che effettivamente possa chiamarsi italiano. Perché, diciamo la verità, Max, la stiamo prendendo un pochettino larga. Sì, gli italiani ci sono, i calciatori che giocano nelle squadre italiane, ma abbiamo tutti quanti fondamentalmente una sorta di prurito o di qualcosa che ci fa male. Perché per la terza volta consecutiva l'Italia che canna il mondiale è veramente un dolore troppo troppo forte.
0: Ci hanno anche un po' preso in giro, perché ho visto dei TikTok dove passavano tanti aerei e non ne prendevamo neanche uno. Senti Gio, ma ti sento troppo disturbato, come mai?
1: No, io ti sento benissimo, ti dico la verità.
0: Aspetta che provo, aspetta un attimo, facciamo una piccola prova in diretta, perché forse è capace anche che aspetta, sarò io, ecco, aspetta un attimo, provo una piccola cosa, altrimenti qui veramente, allora aspetta un momento, ecco questo qui, allora sì, ne stavamo parlando proprio di questo. Giovanni, sì. Ci sei?
1: Ti senti meglio?
0: Mamma mia, sei frusciatino stasera, vabbè, comunque stavamo dicendo,
1: troveremo una soluzione come
0: sì, tra poco, questo TikTok che stanno un po' girando, dove ci sono tanti aerei, ma la nazionale non ne prende uno.
1: Sì, diciamo che più che un aereo abbiamo preso una bellissima supposta, giusto per fare l'evocazione, perché l'aereo un pochettino si presta, non vorrei essere sgarbato perché a quest'ora della sera tutte le immagini che possono evocare brutture non ci stanno, però oggettivamente dispiace, in un mondiale così partecipato con tutte le squadre, praticamente ci sono tutte, ma anche l'Italia, anche perché secondo me, lo dico con una vena polemica, c'è stato questo incastro anche da parte della FIFA di voler fare una serie di spareggi, super spareggi, ma manda le prime due squadre, anche perché l'Italia tutto sommato non è che non se lo fosse meritato, cioè aveva vinto tutte le partite tranne quelle con la Norvegia che era ingiocabile, e quindi a questo punto ci saremmo divertiti un pochettino di più tutti.
0: Vabbè, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, edizione di quest'anno che è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, e dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone, quindi in campo ci sono Messico e Sudafrica, mi pare che stia prevalendo il Messico 1-0.
1: Sì, mi pare di aver visto fino a qualche istante fa che il Messico era in vantaggio. Il Messico, tra le altre cose, è una grande tradizione calcistica, lo dobbiamo anche riconoscere, ma soprattutto lo spettacolo di questo stadio meraviglioso che ha riproposto un po' le gesta che appartengono anche a noi italiani con quella semifinale Italia-Germania 4-3 che è rimasta negli annali della storia, e quindi ha un po' i colori anche della nostra bandiera. Se proprio ti devo dire la verità, un po' il Messico mi suscita qualche simpatia, però è anche bello poter assistere da neutrale. Bisogna fare anche in questo caso un pochettino di bagno di umiltà, perché noi alcune volte forse siamo eccessivamente presuntuosi, quindi questo forse probabilmente darà la stura definitiva a fare le cose con una certa umiltà e autorevolezza.
0: Wolf DJ fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, tanta bella musica, quindi fateci capire come vi abbronzate, se andate lì al sole direttamente senza nessun tipo di protezione, oppure mettete su un cappellino e siete belli belli tranquilli e protetti. La musica che ci porta indietro nel tempo con un grande Rick Astley, questa era Together Forever.

0: Shum, 10 DJ dalla puntina veloce. C'è anche Giovanni Sacco che ci piace, questa è la verità. Ciao Gio, ben ritrovato. Finalmente senza neanche il fruscio. Pronto?
1: Ah, meno male, perché ero praticamente all'interno di una zona un pochettino piena di erbacce, quindi c'era un po' il fruscio del vento. Quindi...
0: Diciamo la verità che tu dopo una giornata ti stai anche dedicando alla pesca di... Vai a trote la sera, cosa fai? Cioè cerchi di fare... Ah, bravo, sì. Bravo finalmente.
1: Esatto. Beh, mi devo assolutamente celare dietro un piccolo cespuglio, perché ormai le trote sono diventate molto intelligenti, quindi capiscono, hanno parlato tra di loro, sanno che ci sono i pescatori, perché sono alla quinta generazione le trote, sono molto intelligenti, poi sono calabresi, parlano così, attenzione che c'è un pescatore, tu lo sai.
0: Caro il mio Giovanni Sacco, ma come potrei fare io senza di te? Salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori da tutta Italia, grazie davvero per stare con noi. Saluti alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, la Basilicata, saliamo in Puglia, andiamo a Roma. Ciao ragazzi, buonasera anche agli amici di Pescara che vogliamo salutare, Riviera Adriatica, grazie a tutti quelli del nord Italia, siamo anche a Milano, da quelle parti anche del Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia, insomma abbiamo fatto davvero un gran lavoro in questi anni. Svizzera, TC, Canton Ticino, cioè ragazzi veramente.
1: E poi ci stiamo battendo il petto in questo momento, io e Max, facendo questo è merito tutto nostro.
0: Madonna, veramente un lavoro incredibile, ma dobbiamo ringraziare la fedeltà dei nostri editori che ci danno questa grande possibilità. Mese di giugno, Max, 11, adesso arriva anche la festa di Sant'Antonio.
1: Sì, ti volevo dire che ho conservato il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno quando ti sei tuffato in acqua e hai preso quella panciata. Lo posso far sentire?
0: Ah, sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
0: Facciamo sentire? Sentiamo. Cosa avrò mai combinato? Giovanni, non si è sentito niente. Giovanni!
1: Aspetta che te lo faccio risentire, eccolo qua.
0: Giovanni.
1: Si sente?
0: No, Giovanni, non si sente niente, ma potresti anche raccontarci cosa ho detto, così insomma arriviamo al dunque.
1: Allora, perfetto, hai simulato un pochettino Francesco Salvi, no? Francesco Salvi, scusami. E facevi così, mamma mia come sto, e parlavi.
0: ma bisogna poi rimettersi in sesto, ma come no, dai, comunque.
1: Perché tu ogni tanto vuoi fare lo splendido, però sei un po' come me, no? Quando io suonavo, facevo praticamente il cantante, mi atteggiavo alcune volte, tipo, non lo so, alla Bonovox, e c'era un mio amico che mi prendeva praticamente per i fondelli, mi diceva stai attento che cavi. Allora mi capitava alcune volte di mettere su in maniera iperbolica uno spettacolo, poi mi andava praticamente la caviglia distorto, e quindi in automatico faceva anche delle figure goffe, quindi questo un pochettino ci accomuna alcune volte, fermo restando che tu comunque sei veramente anche nel nuotare una persona perfetta e con una
0: ma ti ringrazio, grazie di questo slinguato. Senti, volevo dirti invece che Shakira e Andrea Bocelli hanno cantato in italiano l'inno dance della competizione, cioè non proprio Bocelli ha cantato l'inno dance, però Shakira ha fatto l'inno dance e poi lui, il grande Bocelli, è stato un grande protagonista di questa serata iniziale dei mondiali. Almeno qualcosa di italiano c'era, insomma, sul palco importante della Zecca, no?
1: Sì, infatti era quello che ti dicevo precedentemente, ci stiamo attaccando un pochettino a questi piccoli segnali che ricordano un po' l'italianità, quando oggettivamente

0: Certo.
1: Allora, BB Rexha, Faithless, New Religion, Wolf DJ. Salutiamo anche Francesco dal Lago di Como, che so che in questi giorni hanno avuto davvero cattivo tempo. La musica di Wolf, New Religion.

0: Bibi Rexha e David Guetta per New Religion, super hit che continua a fare il suo percorso, che ci accompagnerà anche durante l'estate. Anche se devo dire la verità, Bibi Rexha e David Guetta hanno tirato fuori un album dove ci sono davvero dentro tantissime tracce che faranno, ci faranno davvero come colonna sonora per questa estate dance. C'è chi la critica sta dance del momento, ma sai, a me piaceva quella di una volta. Cioè, ragazzi, c'è la musica che viene ricampionata, riproposta anche per farla riconoscere ai giovani, quindi secondo me ci sta. Poi l'innovazione arriverà, la musica che piacerà ancora di più sarà scoperta in altri anni. Nel momento, al momento soprattutto, godiamoci quello che c'è, perché comunque non è niente male, dai, diciamo la verità. Allora, Tintarella, io dico Tintarella perché non è che obbligatoriamente dobbiamo andare al mare. Un'esposizione al sole, come fai a proteggerti? Come ti proteggi? Ti metti addosso un ombrellone, non ti muovi, metti tanta crema, non so, dai. 351 70 20 001.
1: Ciao a tutti. Ciao, sono buonasera. Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, i primissimi giorni che sono al mare, quando sì, riesco ad andare, sicuramente mi proteggo con una crema almeno protezione 50
0: almeno,
1: e cerco di stare un po' all'ombra. Poi certo mi piace anche stare al sole, però i primi giorni almeno una bella protezione 50 e poi man mano scalare al 30 o addirittura al 20. Io comunque cerco di proteggermi. Buona serata.
0: Grazie, ma mettiamo anche una bella pagliettina sulla testa che comunque ci aiuta, ci protegge. Santa, tu sei una santa. LDA per questa canzone. Altro pezzo, estate 2026. Qui a Wolf DJ.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Ti cattura, ti mette nella rete, Wolf DJ. Stasera Wolf DJ abbiamo ospiti davvero di un certo spessore. Volevo salutare anche il nostro Giuseppe Morana, che è tornato da questa, da questo grande lavoro che lui fa sulle navi da crociera insieme ai Morans. E devo dire che ha realizzato, come al solito, quando torna, allora lui ne fa 3 all'anno, diciamo, di pezzi. Questa è molto bella, sta canzone si intitola Le cose possono cambiare, c'è poco da fare, possono cambiare da un momento all'altro, le cose possono cambiare, neanche te ne accorgi. Dai tutto per scontato, mai dare tutto per scontato, ragazzi. Pensare, non dico che devi stare sempre sul chi va là, però bisogna guardarsi un attimino, no? Come si suol dire, guardiamoci dalla scopa, anche se non ci stai giocando, però è come se fosse un gioco continuo. Bisogna un attimino stare attenti, con gli occhi ben aperti, mai tanto rilassati, perché attenzione, lì che casca l'asino. È vero, cosa che è accaduta ad esempio a questo automobilista, che credo negli Stati Uniti. Praticamente non sono ancora iniziati i festeggiamenti del 4 luglio, dove si mangia tanti tacchini negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ed è successo che un automobilista nel Tennessee, carico proprio di fuochi d'artificio, è impazzito, cioè ha iniziato proprio a, non dico esploso, però si è bruciato tutto quello che c'era d'artificio, su una vera e propria pioggia di fuoco verso ogni direzione. Ma che è successo? C'è la festa anticipata, roba da matti. Meno male che c'era un buon vento e il fumo l'ha portato via, come raccontano e come cantano Giovanotti ed Alfa. Buon vento a Wolf DJ.

0: DJ on air for you.
1: More music
2: for you. Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con voi che ci parlate questa sera di abbronzatura. Abbronzatura, dico la prima abbronzatura, la prima esposizione al sole. Come vi combinate? 351 7020 001 Wolf DJ, pronto?
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti.
2: Che
3: credo
2: vuol dire?
3: Che l'acqua del mare sia la protezione più.
2: Giovanni, ma aspetta, sì, ok, scusa, mi stavo sentendo un messaggio anche perché si parla di protezione. Aspetta che lo finisco, mi dai una, ci sei?
4: Sì,
2: aspetta un attimo, sentiamo sto messaggio perché era importante la protezione, la non protezione. Aspetta un attimo.
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi,
2: sì?
3: Dipende dai momenti.
2: Dipende
3: credo
2: dai
3: che
2: momenti.
3: L'acqua del mare sia la protezione più bella, perché
2: sì,
3: sentirmi
2: sì.
3: La pelle che sa di sale.
2: Mamma mia.
3: È un po' come tenere banco ad una bella canzone di Gino Paoli.
2: Ma non è mezzanotte, ragazzi, ho capito. Cioè dico, vabbè, si parla di protezione, non protezione, no, ma non nell'acqua, dico, a fare le cose, ok, no, lì vabbè c'è la libertà, tanto i pesciolini nell'acqua nuotano, quindi ognuno è libero di scegliere insomma qualsiasi tipo
4: certo.
2: di trattamento. Giovanni Sacco, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ.
4: Eccomi.
2: Beh, cosa guardi? Ancora la partita 2-0 per il Messico sul Sudafrica.
4: No, diciamo che ormai mi sono un attimino dissociato dal calcio e la mia attenzione si dirige verso il tennis, perché lì abbiamo grandi soddisfazioni. E ti volevo dire che questo Wimbledon, che ormai è incipiente alle porte, e diventa ancora di più ricchissimo con un montepremi d'oro. Queste sono praticamente le cifre del torneo, che dovrebbe salire come montepremi da 64,2 milioni di sterline a 77,8, quindi per l'edizione 2026. Si tratta di un incremento intorno al 20% rispetto allo scorso anno, corrispondente chiaramente a 10,7 milioni di sterline in più. Il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. Quindi anche diciamo gli amici inglesi hanno capito che bisogna finanziare lo spettacolo sportivo, e in questo caso soprattutto nel tennis, viste le ultime esperienze, diciamo che noi qui la facciamo da padrone, perché siamo ormai dominatori assoluti e unici, non solo con Sinner ma con una squadra italiana di tennis che veramente ci sta dando grandissima soddisfazione.
2: Giovanni, scusa, tu vivi in Calabria, giusto?
4: Giusto. Sì,
2: beh,
4: sì.
2: Anch'io
4: sì,
2: vivo in Calabria, sì. Quindi va. Ma
4: sì.
2: sai che c'è un'ordinanza dove nelle ore calde i lavoratori sono giustificati, perché così non lavorano, insomma, bisogna, ecco, vieta le attività all'aperto nelle fasce a rischio termico elevato fino al 30 settembre, perché sai che arriverà un caldo incredibile in questi prossimi giorni, quindi sono tutti giustificati. Ma io e te che lavoriamo comunque in quattro mura, no? Dico, ma dobbiamo sempre comunque lavorare, siamo privilegiati, no? Rispetto a chi magari è anche giustificato a non lavorare, caro Gio.
4: Sì, però diciamo che ringraziando il Dio alcune volte ce la possiamo anche scampare questa canicola, perché ci mettiamo dentro i nostri comodi appartamenti o uffici, e quindi con un po' di refrigerio riusciamo a stare un pochettino più tranquilli. Ma oggettivamente, credimi, ieri ho sentito delle informazioni che parlavano che addirittura il maggio del 2026 è stato il maggio più caldo di sempre. Addirittura la temperatura delle acque, soprattutto quelle del Mediterraneo, sono aumentate di 1,3 gradi. Quindi queste sono tutte situazioni molto preoccupanti. Poi immagina, poverini, quei lavoratori che hanno il sol leone in testa, effettivamente fanno fatica. Quindi bisogna anche a questo punto cercare di creare una protezione verso la salute di tutti, anche di quei lavoratori che si espongono molto spesso ad un lavoro veramente, veramente di grande sofferenza.
2: Ecco perché parlavo proprio di protezione, anche in questo senso,
4: sì.
2: Quindi anche una protezione lavorativa, mettersi un giusto equipaggiamento a sto punto per stare esposti, perché mai che accada, ma se stai su un ponteggio con tutte le precauzioni, un giramento di testa, qualsiasi cosa, con una botta di calore, bisogna davvero valutare un po' tutte le situazioni,
4: sì,
2: e prendere automaticamente le precauzioni. Dimmi.
4: Perché poi ti puoi difendere da tutto, cioè voglio dire da qualsiasi situazione che possa essere estrema. Sul freddo fai un pochettino, diciamo, più facilmente a riparare, ma sul caldo diventa veramente inverosimile. Io sono stato, ti ripeto, un paio di settimane fa in Egitto, mi parlavano che nei luoghi in cui in questo giugno siamo andati con 40 gradi, ad agosto ci sono 55-60 gradi. Sta a significare che la gente effettivamente è proibita ad andare, perché lì, se c'è qualche temerario turista, sviene direttamente, perché il caldo diventa incredibile. E parliamo di gente che va lì solo ed esclusivamente per divertirsi, senza fare sforzi. Immagina quelli che debbono lavorare.
2: No, gli egiziani la sanno lunga, sono sempre lì a spalmare la crema sulle spiagge. Poi ti dico anche a chi.
4: Sì.
2: Arriva la nuova di Mark & Cremont insieme a i The Colors e a Serena Brancale, si intitola Partenope, novità Wolf DJ, esattamente le 22:40. Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete i più belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera,

0: Giulio, Giulia Antonella, sono alle Isole Canarie in vacanza, ciao ragazzi, tanti auguri anche a voi, giro di nozze, insomma, ormai si gira sempre, e fate bene. Mimmo, dov'è Mimmo? Ah, ciao.
1: Ma tu mi fai insaputare?
0: Non lo so.
1: Oh,
0: ti mando Gio. Sì.
2: No, ti mando Gio,
0: tranquillo.
2: No, grazie.
0: Tanto te li sapona la macchina, tranquillo, ti fa anche doppio lavaggio, bravissimo. Esatto, allora. Dua Lipa, a proposito di matrimoni, è stata a Tropea in questi giorni e se la sono trovata lì insieme a Calum Turner, che è suo marito, quindi questa cena romantica nel centro storico, cioè, pensa, arriva Dua Lipa, dice chi è questa? Insomma, e uno fa fanno le foto poi all'improvviso su Google e allora capisci chi è, no? Perché si sa che è una star, un artista, una cantante, ed è veramente molto bello perché alcuni clienti li hanno riconosciuti e li hanno fotografati, però sono stati molto carini perché non hanno disturbato, e questa è stata una bella cosa. Quindi Dua Lipa e Calum Turner sono stati a Tropea in vacanza a vederla, insomma, sta cittadina, visto che sono freschi di matrimonio italiano.
2: Sì, facciamo anche gli auguri a Pier Silvio Berlusconi, perché ha avuto una bruttissima disavventura, ringraziando di Dio è finita benissimo, l'auto distrutta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, veramente solo un grande spavento, per fortuna, ma soltanto lievi ferite che consentono al presidente ed amministratore delegato di Mediaset di partecipare alla celebrazione del terzo anniversario della morte del papà. Pensa un po', guarda tu. Comunque, ringraziando di Dio, tutto ok, solo un po' di paura, però il nostro Pier Silvio sta benissimo e quindi l'ha scampata anche lui.
0: Certo, poi con una compagnia era sicuramente assicurato con, capito, un marchio importante. Ne siamo davvero convinti, caro Gio.
2: Sì.
0: Allora, giornata quella di questo giovedì 11 giugno 2026. A proposito, tra qualche giorno dobbiamo fare gli auguri agli Antonio, perché c'è Sant'Antonio. Ci sono i santi quelli preferiti, però Francesco, Antonio, Giovanni pure?
2: Giovanni il 24 di giugno. Sì.
0: Ma fate una festa particolare, perché per Antonio fanno le feste, per Francesco fa, per noi non ci, proprio non ci tuba nessuno, caro Gio.
2: Guarda, se non erro, mi pare che San Giovanni sia la festa principale di Lamezia Terme, quindi di un centro
0: anche
2: vicino.
0: Antonio.
2: Però anche Giovanni, mi pare
0: anche
2: che ci
0: Giovanni.
2: Sia una. Sì, sì, mi pare di. Guarda, non vorrei dire adesso una castroneria, mi pare di ricordare, anche perché è il mio nome, quindi qualche volta qualche suggerimento in onore a questa situazione c'è stato.
0: Anche in Spagna, San Juan, cioè San Juan, che è gemellato con la festa che ci sono dei gemellaggi, dove poi uno si sposta da un paese all'altro. E, anche tu fai questo tipo di. Giovanni, pronto? Sei già volato?
2: No, ci sono.
0: Bene, dai, comunque tra una festa e l'altra diciamo che c'è il momento. Ma poi tu cosa fai? Vai sul Takada, vai su. Cioè, quando ci sono ste feste, ancora ce l'hai la forza per andare su quelle giostre?
2: Guarda, ti dico la verità, a proposito di Spagna, mi piacerebbe andare il 14 luglio alla festa di San Firmino a Pamplona, ne abbiamo parlato forse qualche altra volta. Perché
0: Tirano le arance? Dov'è? A Pamplona? Lì?
2: No, praticamente dove c'è dove fanno correre i tori per la strada. E poi c'è quella meravigliosa, quindi invito tutti ad andare a vedere quella meravigliosa processione. È un rito straordinario in una piazza in cui ci saranno, credimi, non lo so, 70-80 mila persone tutte stipate uno sopra l'altro, ballano insieme, è un effetto coreografico straordinario. La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio, è il momento più iconico, è proprio l'encerro, cioè la famigerata corsa dei tori che si svolge ogni mattina alle 8, lungo un percorso, pensa tu, di 825 km, quindi parte il toro per un chilometro e tu praticamente hai il deretano a forte rischio di essere infilzato.
0: E certo, ci ha fatto vedere cosa accade Checco Zalone nel suo ultimo film, addirittura il Coyones de turno, no? E c'era lui col Ferrarino che gliel'hanno distrutto ed era la festa di Pamplona. Dal 6 al 14 luglio, quindi se vi volete far proprio divertire con un toro, ci sono anche le torelle, insomma, per però il toro bisogna prenderlo per le corna, Gio, quindi bisogna.
2: Sì, Max,
0: anche...
2: allora il rito di cui ti parlavo si chiama il ciupinaso.
0: Il ciupinaso, è vero.
2: Sì. Migliaia in piazza per il rito del ciupinaso, quindi andate a vedere una marea umana che salta e canta. Una delle cose più belle, perché c'è proprio la passione, c'è la felicità che spritta nei volti e nelle gesta di queste persone straordinarie.
0: Beh, cosa dire. Allora, Gio, io tra poco ho una bella intervista con Katia Zaia,
2: sì.
0: Ci presenta Virale 2.0. Ci sentiamo tra poco qui a Wolf DJ. Nel frattempo faccio sentire una bella canzone di Sianna Spiro, che sta andando fortissimo, si intitola Material Lover. E noi torniamo tra poco insieme a te qui a Wolf DJ fino a mezzanotte. Sianna Spiro, Material Lover, Shovel.

0: classe.
1: Annalisa, esibizionista, che poi è una canzone di quelle che all'inizio dici no, ma non è come quella di prima, questa avrà meno successo, invece poi Annalisa riesce sempre a fare dei numeri importanti. Ma diamo il bentrovato a Wolf DJ alla bravissima artista cantautrice Katia Zaia. Ciao Katia, bentrovata Wolf.
2: Grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori che poi spero diventano anche i miei.
1: Ma noi siamo,
2: anche i miei.
1: Siamo felicissimi di ospitarti qui a Wolf DJ. Allora, Katia Zaia, arrivi con questa canzone che oggi ho sentito, ti dico la verità, con molta attenzione, mi piace perché riesce davvero a coinvolgere un bel ritornello. Questo virale 2.0, Katia Zaia, sì, con la featuring di Mentirosa. Spieghiamo un po'?
2: Sì. Allora, guarda, io sono già seconda in classifica degli indipendenti. Forse noi ci siamo sentiti a settembre, dove io sono stata prima con la macchina mia, sempre classifica indipendenti. Per molte settimane sono stata prima e anche stavolta sono seconda, diciamo, quindi in pole position anche io.
1: Te la giochi sempre, nei primi posti, perché evidentemente il prodotto merita molto, ecco, quindi
2: sì, allora il prodotto merita molto, perché a parte le scrivo io e quindi la musica la ideo proprio proprio apposta, e poi dietro ho sempre grandi griff, nel senso ho grandi arrangiatori, in questo caso Diego Calvetti che suona, dirige l'orchestra di Sanremo, quindi mi sembra anche super griffata. E poi nella macchina mia, del grande Giannotti, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato a 60 anni.
1: Virale di Katia Zaia con la featuring di Mentirosa, è un inno universale che supera ogni barriera, non ha età, colore, genere o ideologia.
2: Certo.
1: E attraverso la musica e le immagini l'artista trasmette un messaggio semplice e potente: l'amore è un linguaggio universale, questo è il concetto.
2: Sì. Sì, sì, sì, perché virale appunto non ha forma, colore, età, sesso, distinzione, e soprattutto virale per me è un'ondata di pace che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché io auguro questo, un'estate, un 2026 di pace e amore, perché diciamo che la musica ci accomuna e non deve servire solo a poterci divertire, ma anche a lanciare dei messaggi, soprattutto noi che siamo artisti indipendenti, che possiamo dire quello che vogliamo, non abbiamo etichetta, quindi non abbiamo vincoli, possiamo anche lanciare dei messaggi a favore di tanti popoli che sono svantaggiati.
1: Esatto, esatto, esatto. Katia Zaia, senti, la featuring di Mentirosa al volo, ci spieghi chi è Mentirosa?
2: Mentirosa è sempre presente, in realtà è colui che è un po', lui vuole stare nascosto.
1: Ah, vuole stare dietro le quinte, però c'è.
2: È
1: un mentiroso, allora, è uno mentiroso, cioè come
2: mentiroso, è proprio un mentiroso.
1: Senti Katia, noi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo, come ti troviamo?
2: Allora, Katia Zaia Real, quasi un milione di follower su Instagram per chi volesse seguirmi, poi naturalmente su YouTube per vedere i video, e poi su tutti gli store, Spotify, Apple Music, Amazon, Dazn, ma soprattutto io mi piace che la richiedete alla vostra station preferita, quindi alla vostra radio preferita.
1: Quindi Katia Zaia, ricordatevi, virale 2.0. Katia, buona estate. Senti, l'ultima cosa, quando alla prima esposizione solare, come ti proteggi?
2: Alla prima esposizione solare?
1: Sì.
2: Ma io sono nata alle Isole Eolie,
1: ma
2: tesoro.
1: Che bello, dove? A Stromboli, dove sei nata?
2: A Lipari,
1: che bella Lipari, quanto è bella.
2: Guarda, quindi io da uno scoglio, allora, sono nata in uno scoglio piccolino.
1: Una sirena.
2: Poi sono passata, Beh, diciamo che sono scoglionata più che
1: va benissimo, dai. Allora tutta abbronzatura naturale per Katia Zaia e questa nuova gran bella canzone per l'estate 2026 che è Virale 2.0. Katia, buona estate da Wolf. Dimmi.
2: Mi raccomando, ballatela tutti e soprattutto il TikTok abbinato. Ecco, c'è anche
1: grande.
2: Quello.
1: Dai, un abbraccio da Wolf. Buona estate. Ciao Katia. Ciao.
2: Buona estate a te. Ciao.

0: Virale 2.0, pronto? Dove sei?
1: Ciao! Ciao. Sei passato.
0: Ma cosa?
1: Io non so portare il caso.
0: Vabbè, capita.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: No, tranquillo, okay. Sì, ti mando Giovanni. Abbiamo già parlato
2: One
0: prima.
2: Way, Wolf DJ.
0: Esattamente le 23:07 minuti primi in questa serata italiana, allora, no? 11 giugno 2026. In diretta con Max Martinelli. Credo che ci sia a questo punto la rubrica con Silvia Dini. Pronto, l'ho capito che sei un supervisore, ti voglio bene, lo so, sei sempre attento e ci fa molto piacere sta cosa che tu senti le pennette che entrano ed escono dai computer. Capitano anche queste cose, lo sai, il bello della diretta, no? Ma Giovanni che fine ha fatto? Vediamo un po' se gli scrivo chiama. Vediamo un po', io glielo scrivo, vediamo un po' se capisce. Oppure è già andato a letto, magari mi ha mandato un messaggio, boh. Ce ne accorgeremo tra poco, lo sapremo andando avanti con la serata. Allora, c'è rimasto da ascoltare più tardi il pezzo di Giuseppe Morana, Le cose possono cambiare. Sì, messaggi che arrivano, tra poco ascolteremo anche quelli. Nel frattempo c'è la nostra Silvia Dini, che non ho parlato di Silvia, però aspetta, vi devo far sentire, aspettate un attimo. Giocare è molto importante, ma ci mancherebbe mai smettere di giocare. Giocare è importantissimo. Silvia, approfondiamo, dai, approfondiamo. Silvia Dini, dai.
3: Oh my day, buonasera Max, ma quale... Giovanni, ma come... e a tutti gli amici ascoltatori
0: ma scusa,
3: di Wolf DJ.
0: Silvia Dini,
3: come?
0: Dov'è?
3: Vi aspettavate Silvia?
0: Certo.
4: Eccolo. Scherzetto. Volevamo giocare un po', perché oggi si celebra la giornata internazionale del gioco.
0: Ma davvero?
4: Attenzione, che però valorizza solo il gioco, quello sano, buono, educativo,
0: bravi,
4: ricreativo, quindi niente gioco d'azzardo.
0: No,
4: e no.
0: No,
4: non vale neppure dire che il vostro gioco preferito è schivare la sveglia al mattino.
3: Peccato, su quello sono un campione. Però è vero, è una giornata seria, anzi seriamente divertente. Giocare non è tempo perso, è creatività, fantasia, è un diritto essenziale di tutti i bambini del mondo.
4: Esatto, e lo dice l'ONU, il gioco aiuta a crescere e crea occasioni di benessere.
3: E su dai, che ci vuole? Basta poco, un mazzo di carte, un pallone, qualche indovinello e il piacere di giocare con i figli, i nipotini, in famiglia o con gli amici.
4: Oh, ma com'è successo che ti sei trasformato da brontolo in un tenerone?
0: Ma che ragazzo.
4: Comunque,
0: serio?
4: Hai ragione. Il gioco è bellissimo, in squadra o in competizione, crea legami, si socializza e ci vuol niente. E per finire, Max, Giovanni, diteci un po', ma qual è il vostro gioco preferito? Noi intanto andiamo a farci una partitina a briscola.
3: Silvia, ma forse... non è meglio uno scopone scientifico?
0: Uno scopone
3: poco scientifico.
4: Il furbetto, Ciao, ciao, Wolfini. Tutti tranquilli? Qui si gioca soltanto.
0: Grazie Silvia, grazie a Brontolo. Grazie davvero. Qui bisogna anche capirci qualcosa con Madame Marrakesh. Capire come bisogna giocare.

Madame e Marrakesh. Aurora, buonasera. Ciao Cosimo, buonasera anche a Gian Pietro che ci ascolta. Stravula ci ascolta dal Canada. Wow. Ciao Rosy da Palermo, buonasera Gloria, buonasera a Maria dalla provincia di Napoli. Ciao Marco da Salerno. Susanna invece vive in quel di Bari. Gli amici di Napoli, ciao Marilina, Francesco, ancora buonasera da Messina, ciao Maria Rosa. Da Vercelli la nostra Maria Rosa, che si trova sempre lì operativa con i suoi costumini. Andate nella piazza principale di Vercelli. Aspetto il costume io, no, ma tranquilla, lo so che stai vai bene, vai forte. Ciao Katia da Alto Pascio, Orlando da Pinerolo, Claudio, buonasera anche a Leo da Milano. Bene, abbiamo davvero tanti, Attilio, Max, Giorgione, Andy, Paolo, buonasera Filippo da Palermo, anzi veramente non è Palermo, è provincia di Palermo, però insomma località davvero belle da visitare, perché meritano, ma l'Italia è tutta bella insomma, perché bisogna armarsi di, cioè partiamo, vai alla fine. Franco da Maratea, anche questa altra gran bella località. Beh, un pensiero d'amore, mi chiedono un pensiero, aspettate un attimino che mi concentro, perché poi a un certo punto diventiamo anche romantici qui a Wolf. Ah, se un giorno qualcuno mi chiederà qual è la cosa più bella che mi sia accaduta, risponderò: avere incontrato te. E se volessero sapere la più brutta, beh, non averti incontrato prima.

0: Gran bella canzone dei REM, Wolf DJ, Living New York, i REM.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: E ogni tanto rispolveriamo anche qualcosa del genere, una canzone che fu scritta proprio dal leader dei REM una sera, mentre si trovava all'aeroporto JFK di New York, col cuore gonfio di nostalgia per dover abbandonare una New York davvero eccezionale, fantastica, insomma l'aveva trovata davvero geniale, bellissima, Living New York, per i REM, un pezzo di qualche anno fa che abbiamo proprio, ci siamo divertiti a riproporvi qui a Wolf. Beh, vi presento il mio amico Giuseppe Morana, che è un ospite davvero graditissimo qui a Wolf DJ, e ha tirato fuori questa canzone nuova che si intitola Le cose possono cambiare, una canzone che è stata firmata proprio da Giuseppe Morana, autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso cantautoriale personale riconoscibile proprio per questo stile diretto, ironico e profondamente umano. E cosa c'è? Queste cose che bisogna e possono cambiare. Beh, una canzone che parla della possibilità di trovare un equilibrio anche nel caos, che non è tanto facile, però bisogna trovarlo. E quindi ci sono delle parole importanti, mantenendo quello sguardo positivo senza rinunciare sempre alla sincerità. Quella al primo posto, mettiamola. Ritornello immediato, coinvolgente, sintetizza il cuore del brano. Proprio quando si inciampa si può sempre comunque continuare a ballare. È quello che dice Giuseppe Morana in Le cose possono cambiare, a Wolf DJ.

Davvero molto carina questa di Giuseppe Morana. Cercatela, scaricatela questa canzone perché mette di buon umore. Davvero un bel suono. Il suono dell'estate con Giuseppe Morana qui a Wolf DJ. Le cose possono cambiare. Ah, tra una cosa e l'altra esattamente mancano 26 minuti circa, dico, perché comunque più o meno anche 30 alla fine di questa nostra serata con Wolf DJ, che ogni giovedì, non so in estate se ce la farò fare anche il martedì, però è una promessa che sto cercando di fare. Vediamo, quest'estate, che poi siamo già a giugno, è luglio-agosto, ma speriamo, vediamo un po' come andremo ad impazzare quest'estate caldissima che si prevede davvero ad alti, insomma, ad alta gradazione, ecco. E noi con la musica cerchiamo di rinfrescarvi. Altra bella frase, direi, che è arrivata a Wolf, un bel pensiero. Ah, qualcuno scrive i libri, Max? No, tra poco vi mando anche il libro da leggere, perché noi diciamo sempre che è importante leggere. Il leggere apre proprio la mente e poi migliora anche il nostro italiano, le nostre frasi, ecco. Ciao Simona da Reggio Calabria, buonasera anche a Salvatore. Ciao Salvo da Taormina. Le arancine o gli arancini? Il dilemma rimane sempre quello, no? Perché a Palermo sono le arancine, invece magari spostandosi in altre zone della Sicilia rimangono gli arancini. Ma io li mangio, poi chiamiamoli come volete, insomma l'importante è che sia roba buona. Ciao Luigi, buonasera anche a te, stai viaggiando? Bravo, mi raccomando, massima attenzione in autostrada direzione Roma, bello, fresco, voglio vederti arrivare tranquillamente, anzi mandami un bel messaggino quando sei arrivato. Ragguard, Ride It, un'altra bella canzone che ascoltiamo qui a Wolf Live con Max Martinelli fino a mezzanotte. Ciao.

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizioni, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza, della sua triste vicenda umana e processuale.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Bam bam.
1: Ma gli occhiali di Elettra Lamborghini li avete visti? Sono belli, neri, a cuoricino. Poi lei super super in forma per quest'estate 2026. Ed Elettra ha proprio spiegato anche il significato di questa canzone. Dice: è un brano, un inno alla libertà di essere come si vuole. Quindi viva l'estate, viva anche i colori, soprattutto di quella che è la stagione più calda dell'anno. E c'è questo ritratto di questa ragazza che deve volare libera, divertirsi e vivere la vita, soprattutto anche durante l'estate. Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Ma andiamo a vedere quali sono le 10 canzoni più shazammate della settimana. Io mi diverto anche a shazammare ogni tanto quando sento qualcosa anche di molto vecchio, di molto old, che da un po' che non sento. Allora, decima posizione come canzone più shazammata della settimana. In decima c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. 9 c'è Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese. Numero 8 per Merkin Cremond e Serena Brancale insieme ai The Colors per Partenope. Numero 7 Saif, Buona Domenica. In sesta Madame Marrakesh, Volevo Capire. Quinta per Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Quarta Fred De Palma, Anita De Mischilla, La Testa Che Gira. E in terza l'Olimpo, gradino più vasto del podio per De Pausa e Magnetic, and the Another con la featuring dei 54 Ultra e Talk To You. Numero 1, la nuova canzone del DJ Ugel, che è sempre divertente e sempre insomma a tirar la notte fino all'alba e a far divertire il pubblico con la sua nuova canzone. In effetti è Moving to the Sun, cerchiamo di muovere anche il sole che arriva nelle prime ore del mattino insieme alla musica di questo grande disc jockey e produttore internazionale. Ugel si è affidato anche alle mani, diciamo, anche alla voce di Mel Angel e degli Ultranate, un altro pezzo davvero storico. Credo che abbia a che fare molto come i tormentoni, i successi dance di quest'estate 2026. Siamo davvero molto contenti di farvelo ascoltare e passarlo qui in diretta. Oh, saluti alle Canarie, ciao ragazzi dalla Sardegna, Lucio, ciao bello, buonasera, sì, è Wolf, tutto live.

0: Gran bel pezzo per Ugel, Moving to the Sun, a Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo del Jova Summer Party 2026, noto come anche l'Arca di Loré. si chiamerà così. Il tour si concentra principalmente nelle località del centro-sud Italia e nelle isole, con biglietti ufficiali disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Le date del tour volete saperle? O siete già aggiornati? Giusto per rimanere in tema d'estate, di divertimento. Poi, sai, il Jova Party, veramente il Summer Party 2026 è qualcosa al quale non si può mancare se hai la spensieratezza, la voglia davvero di divertirti. 7 agosto appuntamento ad Olbia Arena Sound Park, 12 agosto Montesilvano Pescara Music Arena, 17 agosto Barletta Music Arena, 22 agosto Calabria Catanzaro Calabria Music Arena, 29 e 30 agosto a Palermo all'Ippodromo La Favorita, il 5 settembre sarà a Napoli Jovanotti con all'Ippodromo Dagnano e il 12 settembre a Roma al Circo Massimo. Insomma, grande tappa poi per vivere alla grande quest'ultima serata di un grande tour per Jovanotti, il suo Jova Summer Party 2026. Due come noi, e dove li trovano?
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Holly e Angelina Mango, per due come noi, a Wolf. Wolf, il lupetto della notte che vi parla sempre di... vi parla, ecco, questa è già una cosa importante, che vi parla. Poi insomma, non so il traffico come sta scorrendo sulla rete nazionale, ma vi informeremo anche su quello magari durante l'estate, visto poi le tante partenze, no, in virtù di arrivare alle zone che ognuno ha prenotato la propria vacanza. Quindi bisogna capire se si viaggia in automobile, quindi l'informazione può essere anche importante in quel caso. Beh, ci arrivano dei bei pensieri a quest'ora della sera per quanto riguarda, ecco, poi uno diventa romano.

persone e si parla insomma d'amore, che belle le intese, che bello vivere anche l'estate da innamorati, insomma il massimo, no? E lo so che è difficile ai tempi dei social, st'amore stabile si smonta subito. No, per favore ragazzi, cercate comunque di far durare l'amore, perché è una roba che poi non è che la trovi ogni giorno. Ah sì? No, dicono, no, l'amore non lo trovi ogni giorno, l'amore, poi bisogna capire cosa si cerca. Poi ci sono delle belle parole che arrivano a quest'ora della sera al 351 7020 001 di Wolf DJ, che dicono: portami dentro la tua storia, la tua vita, portami nel tuo passato, fammi conoscere il tuo cammino, le tue cicatrici, e poi portami nei tuoi progetti, raccontami dei tuoi sogni, portami soprattutto oltre. Oltre, oltre, oltre, oltre. Insieme a Sam Smith, One Last Song. Si sogna così a quest'ora Wolf DJ, con le tante belle emozioni.

Salutiamo anche Francesco che ci ascolta dalla Liguria, da Genova. Ciao Fra, grazie per stare con Wolf DJ. Ti catapultiamo in un bel live con Vasco Rossi. Questa è una bella canzone. Ci riavvolgiamo con Wolf.

0: Grande Vasco Wolf, fammi un piacere.
1: Hey Wolf, ciao. DJ, ti va un giro di birra?
0: Ma va bene a quest'ora. Dai.
1: Andiamo da Jack,
0: ci vuole a quest'ora un bel giro di birrozza, un bel rosso, giusto per darsi anche la buonanotte. Però non è che uno poi può andare a letto subito, una volta che comunque accendi i motori, ci vuole un po' di blues, un po' di musica, no? Bello calino, con un mini show da buonanotte, però almeno un'oretta lì te la devi passare, poi domani vediamo insomma il lavoro cosa. Ah, si deve lavorare domani, no, parlavo di vacanza, era una cosa diversa, anche per distrarsi un attimo dalla quotidianità, sempre lavoro, una cosa incredibile, bisogna anche riposarsi, qualcuno si è riposato anche al settimo giorno e altri non lo fanno ed è sbagliato, parlo anche per me. non si fa. Oh, stavo guardando veramente questo show che ha fatto Shakira stasera, alti livelli, però ho visto che anche bassina aveva un paio di scarpe con un tacco altissimo, però fascino da vendere per Shakira e questa bella serata iniziale dei mondiali 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Allora, il 23:53, credo che a questo punto possiamo anche salutare, ringraziare veramente tutto il pubblico di Wolf che è stato come al solito prezioso. Noi torniamo giovedì prossimo, come sempre, su questa fantastica, eccellente radio, grazie a tutti gli editori che hanno questa grande fiducia in Wolf. Giovanni Sacco ha salutato, mi ha mandato prima un saluto, sai, sono stanco a quest'ora della sera, ma ci mancherebbe, qui siamo sempre con voi e vi regaliamo quella che è giusta, la musica del giovedì. Grazie davvero a tutti gli aficionados, giovedì prossimo torniamo per un'altra gran bella puntata di Wolf DJ. Buonanotte da Max Martinelli. Bravo!

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica ad arte.

0: Ciao a tutti da Lilith e Mancio, disillusi quanto basta.
1: Disillusi per davvero, eh?
0: Ci avviciniamo alla sospensione estiva, ma ancora qualche puntata è rimasta. Togliamoci subito comunque il pensiero e mail idisillusi@gmail.com.
1: Telefono 351-6968032.
0: E il podcast www.podcasts.com/idisillusi. Ecco, usate i nostri canali come li avete usati nelle ultime settimane. In particolare, nelle ultime due settimane abbiamo affrontato l'argomento delle grandi voci maschili, quelle che scuotono dentro, quelle che in qualche modo lasciano il segno, restano indimenticabili.
1: Chiaramente abbiamo dovuto fare delle scelte, a volte molto dolorose, e tornando all'interrelazione con i nostri ascoltatori, molte sono state le segnalazioni relative proprio a queste scelte. Lennon e McCartney, Michael Jackson, Stevie Wonder, Brian Ferry, lo so. Non potevamo includerli tutti, a meno di non prolungare l'argomento per almeno due puntate.
0: La cosa che ci ha stupito è stata che, a nostro parere, ovvio, non è rientrata nelle due puntate nessuna voce italiana. Fino all'ultimo abbiamo tenuto dentro Giuliano San Giorgi de Negramaro.
1: Quella è stata una delle assenze lamentate dai nostri ascoltatori.
0: Sì.
1: E lui è uno che fino all'ultimo abbiamo tenuto dentro, diciamo, che è stato il primo degli esclusi, ma tant'è.
0: Oggi cambiamo argomento, l'avevamo già annunciato, e anche se ovvio appunto su cosa verterà la scelta, introduciamolo con una sigla.
1: Una sigla? Come
0: sì,
1: una
0: sì,
1: sigla?
0: Sì. In onore dell'argomento do mandato a Claudio Volume, il nostro valente tecnico del suono, di procedere con il file che gli ho segnalato.

0: Addirittura, che sfarzo.
1: Hai visto, però,
0: belle. Quindi, come era ovvio, il tema di questa e della prossima puntata è quello delle grandi voci femminili. Donne, donne, donne. Anche in questo caso, quelle che lasciano il segno, quelle che passano alla storia proprio in quanto voci.
1: E va detto subito che forse di puntate avremmo dovuto farne tre in questo caso. Molte più le voci femminili

0: degne di entrare nella leggenda rispetto a quelle maschili.
1: E questo lo sapevamo, era ovvio per quanto mi riguarda. Ovvio. Comunque sì, e questa volta con una nutritissima rappresentanza di voci italiane.
0: Vero, e anzi, come si dice, ciancio alle bande, smettiamo un po' di parlare, dopo due intere puntate di musica straniera, apriamo finalmente con una voce italiana, femminile, unica davvero, che ci ha lasciato purtroppo molto recentemente, una voce che, come tutte le altre che ascolteremo oggi, tutto sommato, non ha bisogno di presentazioni.

0: Che meraviglia, la musica italiana degli anni 60. Eravamo avanti, secondo me, e sai soprattutto in cosa? Negli arrangiamenti.
1: Ah, sì.
0: Ma avevamo degli arrangiatori pazzeschi. E uno di questi era proprio il maestro Giampiero Reverberi, che curò questo brano. Immaginalo senza quella batteria, sto brano un'altra cosa.
1: È vero, è vero, è vero. E chiaramente non è questo il solo esempio, troppi ce ne stanno. Il brano inizialmente si chiamava Gabbiano Bianco ed era di Mino Reitano. Fu segnalato alla Vanoni, che lo apprezzò, ma aveva delle riserve sul testo, e così ne fu affidata una riscrittura a Franco Califano, che aveva scritto per la Vanoni La musica è finita. Così il romano Califfo e la milanese Vanoni si trovarono insieme a scrivere il testo, insieme anche a Luciano Beretta.
0: Ornella Vanoni rimane una delle voci femminili più importanti del panorama italiano di tutti i tempi. A mio giudizio forse la migliore, se non diciamo proprio come potenza o come estensione, di gran lunga per le qualità interpretative.
1: E sono d'accordissimo con te. Proseguiamo e voltiamo pagina, rimaniamo però indietro nel tempo e ci spariamo una delle voci più uniche e incredibili di sempre.
0: Sì, altro che voce, questa non ha proprio bisogno di presentazioni. 3 secondi e la riconosci.
1: Claudio, parti intanto con il brano e sì, questo sarà un po' un filo conduttore di queste due puntate, tutto sommato. Voci che non avranno quasi bisogno di presentazioni.
0: Si presentano da sole, no?
1: Assolutamente sì. Sotto la mia voce l'intro strumentale è già così, si capisce. Il brano è talmente famoso che
0: non dobbiamo dire altro.

0: Janis Joplin, uno dei principali membri del triste Club 27, ve lo ricordate? L'avevamo detto nella puntata scorsa, sì. Voce unica, personaggio unico, una di quelle figure senza le quali il mondo musicale della fine degli anni 60 non sarebbe stato lo stesso.
1: E di conseguenza la musica tutta non sarebbe stata la stessa. Questa, tra l'altro, è stata una richiesta preventiva fatta dalla nostra amica Bia di Roma,
0: sì.
1: Commentando le puntate maschili e ovviamente lamentando.
0: Ci ha criticato,
1: nostra...
0: Sì.
1: Me l'aspettavo. La nostra decisione di non inserire almeno un qualcosina, se non dei Beatles perlomeno, o di Lennon o di McCartney, ci ha detto: per le donne faccio già richiesta, Janis, Piece of My Heart.
0: E noi non potevamo certo deludere le aspettative di una delle nostre ascoltatrici più storiche per due volte di fila, non si poteva.
1: Ma
0: non
1: soprattutto
0: si poteva.
1: Non potevamo non inserire la Joplin in queste puntate.
0: Esatto.
1: Insomma, non era proprio possibile. Oh, lo sai che oggi non abbiamo salutato nessuna delle radio che ci ascoltano collegate alla nostra Radio Team 2000?
0: Certo, te lo dico io il perché, tu non l'hai capito, perché c'è stato un po' di caos. Alla fine, caro Mancio, c'è che noi non avevamo capito bene una cosa. Vabbè che nell'era delle radio web, come dice il nostro direttore Franco, che una radio sia in Sardegna o in Germania o chissà dove nel mondo poco cambia, ma noi presentavamo come sarde alcune radio che sarde non sono, almeno perché qui riguarda la produzione.
1: Ah, ecco, benissimo. E quindi, insomma, abbiamo capito che in particolare Radio M1, che salutiamo oggi, è di Ferrara.
0: Ferrara, infatti, come i nostri amici Roberto e Gianluigi, che salutiamo e a cui mandiamo un grande abbraccio perché sono nostri fedeli ascoltatori. Ciao ragazzi!
1: Bene, e torniamo all'argomento del giorno e adesso andiamo avanti con un po' più di musica perché oggi stiamo parlando
0: troppe
1: dentro.
0: Chiacchiere,
1: troppe,
0: sì.
1: Troppe chiacchiere. Altra voce femminile leggendaria come tutte quelle che ascolteremo oggi e nella prossima puntata.
0: Anzi, guarda, sai che facciamo? Sai che facciamo, caro Mancio? Ne ascoltiamo due,
1: ecco.
0: In successione, senza chiacchiere, bene. Così non abbiamo problemi. Poi magari diciamo due cose dopo, però tanto hai bisogno di presentarle queste due signore qui?

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Aretha Franklin e Dolores O'Riordan. Per la prima abbiamo ascoltato Respect, tratto dalla colonna sonora di quel capolavoro immortale che è The Blues Brothers. E per la seconda abbiamo ascoltato un brano forse minore, tratto dall'album Buried the Hatchet del 1999, Desperate Andy. Non è uno dei singoli dell'album, ma dà un'esatta misura di quello che era in grado di fare la stupenda Dolores.
3: Eh sì, il finale di quel brano lascia senza fiato. Continua a salire, sale. Ad ogni giro va sempre più su, sembra non fermarsi mai e non avere bisogno di respirare, perché sembra non prenderlo mai sto fiato.
2: È vero, è impressionante. Oh, cosa hanno in comune tutte le voci ascoltate finora, oltre che essere straordinarie?
3: È un triste primato, che non ci sono più, esatto, purtroppo.
2: Esatto, purtroppo. Allora, adesso proseguiamo la puntata con tutte e solo voci viventi.
3: Evviva, yuhu!
2: Non più in attività a volte, sul finale della carriera in altri casi, ma ringraziando il cielo, ancora viventi.
3: Bene, cominciamo da uno dei miei grandi amori, Grace Slick, ossia la voce storica dei Jefferson Airplane.
2: Vero, voce storica, anche se non la prima. Ma visto che nel primo album la voce femminile nella band era quella di Signe Tolly Anderson. La Slick, con il suo incredibile fascino, va detto, e la sua incredibile voce, entrò nel gruppo nel secondo album e subito fece capire di che pasta era fatta.
3: Sì, si produsse subito con quel capolavoro di White Rabbit, che sarà tra le cose che daranno il là a tutta la cultura psichedelica, che avrà come fulcro la Summer of Love californiana del 1967.
2: E anche solo per questo noi la amiamo.
3: Esatto.
2: Ma non ascoltiamo White Rabbit, però.
3: No, non l'ascoltiamo.
2: Sarebbe una mossa troppo prevedibile.
3: Ascoltiamo un brano in cui invece Grace, con la voce, a proposito di non prendere fiato, fa delle cose che, vabbè,
2: che lasciano senza fiato chi le ascolta.
3: Esatto. Airy, Gang of Eagles, da Long John Silver del 1972. Sentite che spettacolo.

0: Bene, torniamo in Italia e qui, per potenza e forse soprattutto per estensione vocale, parliamo di uno dei più grandi talenti mondiali della storia della musica.
1: È vero, Mina, senti il nome Mina. Inutile starci a girare intorno. Mina di nome e di fatto. Allora, copre 3 ottavi in voce piena. In genere ci si aggira intorno alle 2, e io lo so perché sono una cantante. Per un totale di 40 semitoni. E col falsetto arriva a coprirne 6 di ottave. Cioè, una cosa incredibile.
0: Ora, visto che la palma dell'interpretazione abbiamo deciso di assegnarla a Lavanoni,
1: sì,
0: abbiamo scelto per Mina quello che forse rimane il suo manifesto virtuoso più impressionante e famoso.
1: Beh, diciamo anche un pochino autocelebrativo, dai, se
0: anche
1: vogliamo.
0: Un pochino, sì.
1: Visto che si intitolava Brava, ma del resto, come darle torto?

0: neanche 2 minuti di canzone, ma cantace te così anche solo per 5 secondi, figurati per più di 2 minuti, cioè sarebbe impossibile.
1: No, non ce la fai. Allora, brano scritto dal maestro Bruno Canfora, a proposito di quello che dicevamo prima, no? Dei grandi direttori arrangiatori italiani.
0: Accidenti.
1: Per un programma televisivo lo scrisse Studio 1, dove Mina lo eseguì. Il successo fu talmente grande che il popolo praticamente lo richiese su singolo e la cantante lo incise.
0: È vero, fu una sorta di acclamazione popolare per questo brano, perché poi ai tempi non c'era la possibilità di rivedere, non c'era lo streaming, cioè quindi se avevi perso la puntata avevi persa per sempre, e si diffuse la voce e fu registrato il singolo. Restiamo indietro nel tempo con una signora della musica che ha inciso una infinità di cose, unendo ad una grande eleganza anche una potenza di tutto rispetto e un'estensione vocale, se non da record come per Mina,
1: però dai,
0: comunque molto importante. Quando dico del resto Woman in Love, ecco, alzi la mano chi non sa immediatamente dirmi di chi sto parlando.
1: È vero, e allora ascoltiamocelo questo classicone di Barbara Streisand,

0: Oh, a questo punto facciamo una premessa, però.
1: Come una premessa adesso? Scusa, siamo già a metà puntata, oltre metà. Mo fai la premessa, la potevi fare prima. Anzi, guarda, la potevi fare la settimana prossima, dopo le vacanze estive o quelle di Natale. Ma la premessa adesso, vabbè, ma dai. Vabbè.
0: Facciamo una sottolineatura. Ti piace più sottolineatura perfettina?
1: Ha più senso. Ha più senso.
0: Allora, vista la grande quantità di materiale a disposizione per le voci femminili, abbiamo dovuto fare una scelta di campo. Abbiamo escluso dalla lista alcune voci immortali che vanno molto indietro nel tempo e che hanno comunque orbitato intorno a generi musicali particolari, come soprattutto il jazz, limitandoci qui maggiormente ad un contesto rock-based.
1: Addirittura, rock-based? Figo. Dove l'hai tirato fuori?
0: Ma non lo so, ce l'avevo da ste parti.
1: Vabbè, comunque, insomma, per farvela breve, abbiamo deciso di escludere alcune figure fondamentali che perciò ci sembrava almeno indispensabile nominare in questa puntata, partendo da quella che forse è la più grande di tutte, credo io, insomma, Ella Fitzgerald.
0: È come darti torto.
1: E proseguendo poi con Billie Holiday, Etta James, Nina Simone e venendo di qua dall'oceano Edith Piaf.
0: Eh sì, ce ne sono anche altre, però niente, abbiamo dovuto fare questa scelta, altrimenti avremmo dovuto fare due mesi di voci femminili. Allora, adesso veniamo decisamente più avanti a cantanti che, anche se proprio non sono delle ragazzine, sono ancora in attività, in piena attività. E non poteva certo mancare l'eroina dei Disillusi, ossia quella voce femminile che forse più delle altre ci sta conquistando proprio in questi ultimi tempi.
1: Eh sì, una scoperta un po' tardiva, devo ammetterlo, che abbiamo fatto grazie alle mie frequentazioni di DJ straniere.
0: Le frequentazioni.
1: E segnatamente grazie ad Astrid, amore mio, DJ olandese, che per prima mi ha fatto sentire e ascoltare l'incredibile talento, la potenza, il fascino e la bravura, ovvio, di Beth Hart.
0: E per fortuna hai condiviso questa conoscenza. Che ascoltiamo di Beth Hart? Perché è difficile scegliere.
1: È difficile, sì, è vero. Però lasciando perdere per una volta le sue tante collaborazioni, una delle sue canzoni che amo di più, il blues, perché credo che la dimensione migliore dell'arte sia proprio il blues.
0: Beh sì,
1: con un testo devastante, un'atmosfera unica, unica come riesce a rendere lei ogni brano che affronta. Dall'album Better Than Home del 2015 ascoltiamo Tell Her You Belong To Me.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Che meraviglia, grandissima voce, grandissima interprete, un brano che mi mette sempre i brividi dalle primissime note e che, a detta della cantante, ha richiesto un anno e mezzo di lavorazione prima di raggiungere la sua forma definitiva.
3: Beh, però la perfezione ha raggiunto, esatto. Un anno e mezzo per la perfezione. Allora, restiamo in area voci scure per incontrare un'altra artista poco conosciuta, perlomeno diciamo al pubblico italiano. Parlo di Fiona Apple, newyorkese, classe 1977, un passato molto pesante alle spalle, caratterizzato anche da uno stupro purtroppo subito da bambina, un tormento interiore che si sente chiaramente nelle sue canzoni. Una voce sporca, torbida, ma che è capace di scuoterti completamente dentro, anche grazie ad un vibrato naturale, pazzesco. E ascoltato dal vivo, è tutta farina del suo sacco e non frutto di manipolazioni da studio di registrazione. Doc,
2: vero,
3: doc.
2: Vero, vero, su YouTube ci sono i filmati dal vivo, andateveli a sentire perché sentirete questo vibrato che è veramente, veramente pazzesco.
3: Quindi concordi con me?
2: Concordo alla lettera, bene, con le tue parole. Credo che qui la scelta non possa che cadere su Get Gone.
3: Esatto.
2: Brano del 99, estratto dal secondo album della cantautrice, When the Pawn.

0: Oh, e siccome adoro i contrasti, ci avviamo a chiudere questa prima puntata dedicata alle voci femminili con due voci che sono passate alla storia per le note squillanti e agute. Come abbiamo fatto prima, le ascoltiamo una di seguito l'altra. E facciamo un toto voce? Indovinate un
1: Facciamolo.
0: po' chi saranno le
1: Chi
0: due
1: saranno
0: voci
1: mai queste due voci acute?
0: famosissime, storiche, protagoniste dei tuoi prossimi brani?
1: Diamo anche pure un paio di aiutini.
0: Un aiutino da casa
1: Ma
0: vuoi
1: sì, le
0: dare?
1: collochiamo
0: Dai.
1: nello spazio e nel tempo. Allora, una newyorkese classe 53, attiva dal 1980. E l'altra è una londinese invece, classe 58, attiva dal 78.
0: Vabbè,
1: Insomma,
0: insomma, due regine degli anni 80, dai.
1: Assolutamente sì, famose per una voce molto, molto acuta, un'americana e un inglese. Vai, Claudio.

0: Non era difficile. Cyndi Lauper la prima, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Sì, un personaggio incredibile lei, brano potentissimo, video trascinante, e lei si presentava con degli improbabili capelli color carota ad una voce fantastica, ma erano gli anni 80, si poteva fare.
0: Si poteva fare. L'album di esordio era per lei, She's So Unusual, e il titolo era davvero azzeccato, era molto insolita. Eravamo nel 1983. Esatto. E poi Kate Bush con Wuthering Heights, altra voce veramente leggendaria, sicuramente indimenticabile. Questo fu fra l'altro il primo brano a lanciarla nel firmamento musicale. Anche per la Bush l'album era quello di esordio, infatti, The Kick Inside, 1978, e la Bush in questo caso era anche autrice di tutti i brani.
1: Ed ecco, guardalo, il nostro mitico. Claudio, volume, lo vedo. Dietro al vetro che non c'è, inizia a tagliarsi la gola con l'indice e il medio della mano destra in quel gesto così teatrale.
0: Niente, tocca chiudere, siamo lunghi. Capiamo, tempo per un'ultima voce?
1: Niente, sconfiniamo
0: tanto allora, per cambiare. Basta, rubiamo
1: Senti,
0: tempo.
1: Sì, dai, rubiamo tempo al povero direttore che tanto ormai ci ha abituato. Franco, prenditela comoda, perché c'è ancora un pochino di spazio e ce lo prendiamo per l'angolo del DJ illuminato.
0: E già, il nostro amico ed ex direttore Gigi Guida, dai microfoni della sempre piena di talenti Wave, la radio che soffia dal mare, ci propone la sua scelta in tema per questa puntata, come sempre molto interessante e mai banale.
1: Infatti, con le sue sconfinate conoscenze anche questa settimana ci ha mandato il suo contributo che usiamo per chiudere la puntata, quindi ringraziamenti. Allora, come sempre, un abbraccio a Franco, il nostro patron, che è pronto a farvi compagnia fino all'ora di cena con la sua frizzante e coinvolgente domenica con noi, in diretta dagli studi di Radio Team 2000, nel suo consueto alternare canzoni originali e remix, italiane e straniere, pulsanti, allegre, presentate con il suo stile inconfondibile. Grazie, Franco.
0: Un abbraccio a Claudio, che ha dato volume alla nostra musica.
1: Hai fatto la battuta.
0: Dovevo dirla, sono settimane che la covo, la porto dentro.
1: E un abbraccio a tutti voi, il più grande, per il sostegno, il supporto e ovviamente l'ascolto.
0: Appuntamento a domenica prossima.
1: Ecco. Dillo
0: prima perché, che iniziate a lamentarvi, ma non avete messo questa,
1: non avete messo quella. Diciamolo.
0: Ci sarà un'altra puntata, esatto, di Voci Femminili, sono due le puntate, quindi per le lamentele aspettate domenica prossima.
1: Bene, allora con un abbraccio al DJ Illuminato facciamo questa staffetta di direttori e sì, passiamo da Gigi Guida, scusate, con l'ultima canzone di oggi, a Franco con Domenica con noi. E ciao da noi, dai Disillusi, ciao!
2: Disillusi ascoltatori, disillusi i conduttori, Lilith e Mancio, eccomi, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buongiorno, dipende quando ascoltate la trasmissione, se in diretta o nel podcast. No, perché il Mancio vi ricorda che c'è la S finale, voi non ascoltate il podcast, voi ascoltate il podcast. Sì, eccovi, ben ritrovati, ben ritrovato anche io, sì, ma mi aspettavate, disillusi conduttori, eccomi. Voci femminili, ognuno ha la sua voce femminile, ognuno ha le sue ragioni per le quali sceglie una voce femminile, che in qualsivoglia modo possa avere lasciato un segno. A me ha lasciato quattro segni, diciamo le cose come van dette. Ci sono quattro ottime ragioni per le quali io scelgo Halle Lauren. 1. È molto brava. 2. Io direi un ex aequo 1 e 2. È anche molto bella. 3. Ha il cognome della nostra Sofia. 4. Ci fa sognare di stare su una bella spiaggia. Gira che ti rigira, o facciamo un giro in barca o siamo su una spiaggia, insomma ci piace il mare, sei capito? E ci fa andare in Giamaica perché ci fa ricordare un grande successo di Bob Marley. E sono sicuro che nei prossimi minuti lo ricorderete insieme a me e insieme ai disillusi Lilith e Mancio. E anche voi. Questa è Waiting in Vain.

0: Avete ascoltato I Disillusi con Lilith e Mancio. Appuntamento alla settimana prossima. Stesso canale, stesso orario.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 18 e 4 minuti.

là, Lilith e Mancio, ma avete già finito? Io ero ancora in spiaggia. Vabbè, sto arrivando con Domenica con noi. Qualche minuto e arriviamo. Si parte dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Domenica con noi, ogni domenica in compagnia di Franco.

Avete acquistato il biglietto di sola andata verso il divertimento e non si accettano reclami, vabbè, si scherza. Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati a questo appuntamento della domenica in compagnia di Franco dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con Domenica con noi. Un ringraziamento va a Liliti e Mancio e al direttore illuminato per la conduzione del programma I Disillusi che vi hanno tenuto compagnia, a voi che siete all'ascolto della parte sarda delle emittenti interconnesse, quindi su Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music, Radio Corallo, Radio Centrale e Music Factory di Stanio, ancora Radio M1 da Ferrara per quanto riguarda l'altra sponda del Mar Mediterraneo. Allora, buon pomeriggio e ben arrivati in questa calda giornata del mese di giugno che insomma è a due passi dall'inizio dell'estate, ma qui ce la stiamo già gustando, la calura estiva. E la Sardegna è così, è bella calda, già bella calda. Allora, la musica come al solito non mancherà, un po' in versione originale, un po' in versione remixata. Un grazie di cuore, dicevo, a Liliti e Mancio per quanto riguarda questa bella carrellata di voci femminili. E adesso, beh, saltiamo invece di Paolo in Frasca con la grande formazione del passato rivisitata da DJ Francesco Bruno, che ci propone quindi il Super Tramp con il brano The Logical Song, che è sempre un piacevole ascolto. Godiamoci la musica. Un saluto a Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda. Ciao Paolo, buon divertimento in spiaggia, grazie per l'incessante lavoro che fai alla conduzione e alla realizzazione degli appuntamenti musicali della tua emittente e poi per la collaborazione alla realizzazione del programma Woman in Rock di Giocara, che ascolterete anche questa sera alle 21.30 in compagnia di Giocara, appunto, e in compagnia delle novità dal mondo del rock. Ascoltiamoci Supertramp, The Logical Song, e qui con voi 18 e quasi 12 minuti primi.

ennesima volta ci siamo ascoltati il successone dei Super Tramp The Logical Song, nella versione stavolta remixata da DJ Francesco Bruno. Franco, tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi. Un saluto va agli amici di Radio Condivisione, gli amici di Ramons Radio, gli amici di Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026. Poi chi abbiamo dimenticato? Vediamo un po' chi dobbiamo ricordare ancora. Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e ancora, beh, la musica è per voi. E qua, Radio Sardegna, Costa Smeralda, buon pomeriggio di nuovo. Ciao Paolo, com'è la spiaggia? Oggi si sta bene? Ancora il sole batte a picco. Emma con noi nella versione remixata da Chicco e Nico del brano L'amore non mi basta.

Era Emma con il brano L'amore non mi basta nella versione remixata da Chicco e Nico. Devo salutare anche il mio bro che oggi è impegnato in lavori di meccanica. Ciao Giorgio, buon lavoro, mi raccomando rimettilo a nuovo quel motozap, perché dobbiamo lavorare la terra, abbiamo da seminare tanti campi. Sì, felici ragazzi, felici bimbi, questi sono quelli proposti da P. Lion e lo ascoltiamo nella versione remixata da Danilo Rossini.

Era il mitico P. Lion remixato dal magico Danilo Rossini in questo revive del brano Happy Children. Proseguiamo con la musica, lo so, Giorgio preferisce la musica di Gigi D'Agostino, quindi mi faccio perdonare per la scelta di P. Lion con questo brano di Gigi D'Agostino che porta il titolo di Bla Bla Bla, versione remix 2026, sempre a cura questa volta di Andrea Cecchini e Luca J. Master.

0: Gigi D'Agostino, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master con il brano Bla Bla Bla. Nuovamente per salutare Giorgio. Ciao Giorgio, buona serata. Adesso Carlo Santana di scena con un remix sempre a cura di Andrea Cecchini. Ci ascoltiamo Maria, Maria, in questa Afro House version.
1: To the sound of Carlo Santana and the GMB is the product.

coverissima virtuale del brano di Carlos Santana, Maria Maria, ce la siamo ascoltata grazie appunto a questo remix di Andrea Cecchini. Proseguiamo con la musica, ancora remix a go go, Federico Ferretti con questa versione 2025 del brano degli Chic Good Times, è qui di scena in questo momento, 18:35 primi.

0: E ci siamo ascoltati gli Chic con il brano Good Times nella versione remixata da Federico Ferretti. Abbiamo qualcuno che ci manda un vocale, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Pensavi, caro amico DJ Franco, che mi fosse dimenticato di te, invece no, sono qui, mi trovo in terrazza, in centro Pordenone, in radio, dice, che ti sto mandando un bel messaggio. Bene, con i miei saluti e i saluti anche...
2: Paprika.
1: Oh. Bene, mettici su una bella canzone e buon proseguimento della tua trasmissione. Ciao!
0: Grazie per voi, Annalisa, con il brano Mon Amour nella versione Red Room a cura di Marco Petrino. Godetevi la musica e godetevi questa estate che sta arrivando, caldissima!

Mon Amour, hai visto lei che bacia lui che bacia lei? Oh, sì, dai. 18 e 43 minuti primi. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Un saluto agli amici di Radio Condivisione, un saluto agli amici di Ramons Radio, un saluto agli amici di Radio Centrale di Stano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, ancora Radio Felix Nel 2026, Radio M1 da Ferrara Music Factory Oristano, ancora Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Chi ci siamo dimenticati? Qualcuno ce lo siamo sicuramente dimenticati, ci verrà in mente dopo. Adesso ci ascoltiamo gli Alphaville, che era da un po' che non sentivamo nemmeno in versione remix. Ancora Andrea Cecchini e Luca J Master di scena a remixare il famosissimo brano Sound Like a Melody, e suona proprio come una bella melodia da rigustare a distanza di tanti anni, anche se in versione remix. Godiamoci la musica.

Ah, che melodie! Sounds Like Melody, erano gli Alphaville remixati, proprio maltrattati da Andrea Giacchini e Luca J Master in questa versione che fa ampio uso dell'intelligenza artificiale. Voci artificiali che si sovrappongono a quelle degli artisti originali per trasformare il tutto, come anche in questo bel brano di Lionel Richie che andiamo ad ascoltare nella versione remix a cura di Federico Ferretti. Il brano è All Night Long.

All Night Long, la voce era quella di Lionel Rich, l'abbiamo ascoltata questa proposta artistica in versione remix a cura di Federico Ferretti. Proseguiamo con la musica al remix, sì, trattata così in maniera artificiale grazie a Franco Lippi, che ha realizzato questa extend edit mix version del brano Sex Over the Phone dei Village People. Godiamoci la musica!

Sex Over the Phone, la famosa canzone dei Village People, l'abbiamo riascoltata, remixata da Franco Lippi in questa Extended Edit Remix Version. Franco a Televi Compagnia, 18 e 56 minuti primi, Freddie Mercury di scena con il brano Living on My Own, remixato da Federico Ferretti. Godiamoci la musica.

Era la mitica voce di Freddie Mercury nel brano Living on My Own. Lo abbiamo riascoltato, remixato da Federico Ferretti, e adesso ci andiamo ad ascoltare la voce di Madonna che si cimenta nell'improbabile canzone italiana della bambola. Appunto, lo ascoltiamo nel remix a cura di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. La bambola, Madonna.

Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel hanno remixato il brano La Bambola nell'interpretazione a cura di Madonna. 19:03 minuti primi, Franco tenevi compagnia adesso, l'indimenticabile voce di Ornella Vanoni che ci dà un'interpretazione sua della famosissima canzone di Dick Dick, Io mi fermo qui. Ascoltiamo la versione remixata a cura di Benz. Godiamoci la musica, godiamoci la musica italiana e la gradevolissima voce di Ornella Vanoni.

Era Ornella Vanoni con il brano Io mi fermo qui nella versione remixata a cura di Benz. E adesso, un balzo nella musica italiana in versione originale grazie alla richiesta di Luigi, che ci chiede un brano di Francesco Guccini che noi ti mandiamo ben volentieri. Il brano porta il titolo di Chomer Mammi Laila. Godiamoci la musica, grande Francesco Guccini.

Era la richiesta di Luigi, Francesco Guccini con Shomer Maemilaila. Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso abbiamo la proposta di Epicus, Believe in You, credi in te. Ci mancherebbe, no? Ci crediamo, 19:12 primi.

Era la proposta di Epicus che diceva credi in te, believe in you. Proseguiamo con la musica. Ecco qua, uno che voleva farcela, no? Lucio Corsi, volevo essere un duro. Ascoltiamo il brano presentato qualche Sanremo fa. Ascoltiamo il brano, dicevo, remixato da Francesco Dimar, quindi in una versione Afrobeat Remix. Godiamoci la musica.

Afrobeat remix del brano di Lucio Corsi Volevo essere un duro, proposta da Francesco Dimar. Proseguiamo con la musica stagionata, quella dei Comacose. Il brano è Malavita.

Erano i Coma Cose con il brano Malavita. Adesso si prosegue con la musica remixata, ancora una volta di scena Federico Ferretti, con un brano famosissimo di Rino Gaetano, Gianna.

l'indimenticabile Rino Gaetano, remixato da Federico Ferretti con il brano Gianna. Proseguiamo con la musica italiana, stavolta un famosissimo brano di

Era l'indimenticabile proposta musicale di Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a più voci, grazie appunto alla collaborazione artistica di Alessandra Moroso, Ariette, Brescia, Gaia, Gigi D'Alessio, J-Ax, Giovanotti, Marco Morandi e Nasca. Adesso la voce di Ermal Metta con il brano Io ti conosco.

0: Era Ermal Metta con il brano Io ti conosco. Adesso è il momento di Elvira La Rocca e la sua rubrica Cine Turismo. Ascoltiamo cosa ci racconta questo pomeriggio. Grazie. Vai Elvira!
1: Diretto dalla regista catalana Carla Simon, è un intimo film drammatico del 2025, incentrato sulla ricerca delle proprie origini. La storia segue le vicende di Marina, una ragazza rimasta orfana in tenerissima età a causa della DS che ha colpito entrambi i genitori. Spinta dal desiderio di ricostruire la memoria della madre e del padre e di conoscere le proprie radici, decide di recarsi a Vigo, la città d'origine della famiglia paterna. Lì Marina incontra zie e parenti mai visti prima, sperando di ricomporre il mosaico della sua storia familiare. Quello che così doveva essere un semplice viaggio burocratico si trasforma in un intimo pellegrinaggio laico alla ricerca di se stessa. Un viaggio onirico e malinconico che intreccia passato e presente per fare i conti con ferite mai del tutto rimarginate. Seguendo le vicende della protagonista, oggi ci spostiamo dunque nella Galizia, a nord della Spagna. I luoghi dove è stato girato il film di Carla Simon sono gli stessi dove è ambientata la storia, tra la città di Vigo e le isole Cies. A Vigo avviene il primo contatto di Marina con le proprie radici e con la Galizia. Questa città, affacciata sulla costa settentrionale della Spagna, è da sempre uno dei più importanti porti commerciali e turistici della zona. Il mare e le attività che gli si svolgono attorno hanno costantemente segnato la geografia e la vita quotidiana a Vigo. Ci si rende conto facilmente di ciò passeggiando per i vicoli del centro, dove accanto a palazzi storici, tra i più importanti vi segnalo quello del municipio, oggi sede del Museo della Cultura Gallega, chiese maestose come quella di Santa Maria sopravvivono botteghe caratteristiche e l'iconico Mercato do Pedra, dove l'atmosfera è decisamente verace e i più golosi possono assaggiare le specialità della zona. Da non perdere sono anche il parco ed il Castello do Castro, che, situati su una collina dall'accesso non facilissimo, offrono un panorama unico sulla città e sull'estuario di Vigo. A meno di un'ora di traghetto da Vigo si raggiungono le isole Cies. Facenti parte di un'area naturale protetta, queste isole sono tre: l'isola di Monte Acudo, l'isola do Faro e l'isola di San Martino. Famose per le spiagge bianche, l'acqua cristallina e una natura ancora selvaggia e incontaminata, preservata anche grazie a un numero massimo di visitatori ammessi ogni anno. E tutto questo gli è valsa loro la nomea di Caraibi d'Europa. In molti le considerano tra le tappe immancabili di una vacanza in Galizia per il mare, certamente, ma anche per il trekking. Tutte e tre le isole hanno sentieri che offrono agli amanti delle camminate tanti panorami mozzafiato. Sull'isola do Faro, per esempio, la Ruta dei Faro de Cies è un percorso panoramico che conduce in prossimità del faro, forse il simbolo più iconico di tutto l'arcipelago. Se dunque siete amanti delle bellezze naturali e la Spagna sarà la vostra futura destinazione, evitate le più note ed affollate località turistiche e dirigetevi a nord. La Galizia vi aspetta ed io vi aspetto al prossimo Cine Viaggio. Ciao!
0: Grazie di cuore ad Elvira La Rocca per questa rubrica del Cine Turismo e ritroveremo Elvira La Rocca sabato e domenica prossima alle 19.30 circa. Adesso la musica prosegue con Jovanotti e il brano Monte Cristo.
2: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Giovanotti con Monte Cristo ci ha appena lasciati, adesso arriva musica fresca fresca, artisti giovani e talentuosi, Yang Gao e K-Mos, li ascoltiamo con Cuba, Porto Rico, Locca, godiamoci la musica, questo potrebbe diventare un tormentone di questa estate 2026, e allora occhio all'apparecchio.

Yang Gao Kei Moss è ancora la chitarra balia con il brano Cuba Porto Rico, e adesso Francesco Dimar ci propone una sua versione originalissima del famosissimo brano Stand By Me.

Francesco Dimar ci ha proposto la sua visione particolare del brano famosissimo Stand By Me. Adesso arriva Blue a tenerci compagnia quando mancano poco più di 10 minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale, poco meno di un quarto d'ora appunto alla conclusione di questo appuntamento con Domenica con noi. Adesso abbiamo Blue con il brano One No.

Era Blue con il brano One Love. Franco tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso un brano che non passa molto spesso alla radio, il brano porta la firma di Antonello Venditti e porta il titolo di Italia.

Italia, dalla voce di Antonello Venditti. Confessatelo, non l'avete sentita tante volte alla radio. Sì, va bene. La musica prosegue, siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento musicale e con questo brano di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore, voglio ricordarvi che domani a mezzogiorno ci sarà la nuova puntata del programma Sfida tra giganti. Quindi grandi artisti si contenderanno il titolo dell'artista più amato dagli ascoltatori delle nostre internet radio. È una produzione Music Factory Oristano, la radio, e viene radiata dalle nostre emittenti in versione interconnessa. Ci ascoltiamo adesso Amedeo Minghi con I ricordi del cuore e poi andremo ad ascoltare anche l'ultimo brano per questo pomeriggio di questa domenica 14 giugno 2026.

I ricordi del cuore, era la voce di Amedeo Minghi. Stiamo proprio alle battute finali di questo spazio domenicale con Franco. Il programma è Domenica con noi e salutiamo le internet radio che in questo momento si disconnettono da noi. Ci vediamo sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Adesso vado a chiudere con Biagio Antonacci che ci propone il brano Insieme Finire. Grazie di cuore per essere stati qui con noi. Appuntamento a sabato prossimo dalle 18 alle 20. Ciao, buona serata. Godetevi la musica, godetevi la vita.

Questo programma è trasmesso in contemporanea da Radio Tindunila, Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Country Music Italia, Radio Felix. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto e buon divertimento.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Eh sì, ci siamo!

Anche in questo weekend di metà giugno che ci sta portando dritti dritti verso l'inizio ufficiale dell'estate. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dallu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

4 anni dal loro ultimo album, gli Interpol hanno annunciato This Mirror Waits a Ton. Il disco verrà pubblicato il 28 di agosto e in concomitanza con l'annuncio la band ha pubblicato anche i due brani che lo aprono, la title track This Mirror Waits a Ton appunto e See Out Loud che abbiamo appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Muse.

i Muse insieme al loro nuovo singolo Night Shift Superstar. E i Muse arrivano in Italia con il loro Muse The Wow Signal Europa Tour per due appuntamenti all'Unipol Don di Milano il 20 e il 21 di novembre, e 10 anni dopo il loro epocale Drones World Tour che li aveva visti protagonisti in Italia per 6 live all'Unipol Forum di Milano. Ecco finalmente il momento che tutti i fan, me compresa, stavano aspettando: rivedere di nuovo la band nelle arene indoor. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti i Blink-182.

Blink 182 celebrano il 25esimo anniversario di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa che raccoglie per la prima volta in un'unica pubblicazione 6 bonus track originariamente sparse tra diverse edizioni fisiche del disco. La nuova edizione dell'album contiene i 13 brani della tracklist originale più altre 6 pezzi, appunto, tra i quali What Went Wrong, che abbiamo appena ascoltato. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti, i Cure.

Cure sono pronti per tornare con della nuova musica, a 2 anni di distanza da Songs of a Lost World, dal quale abbiamo ascoltato A Fragile Thing e che è stato davvero un enorme successo in tutto il mondo. Il lavoro in studio è finito, stiamo per consegnare tutto alla nostra etichetta, così ha detto Robert. Cambia però la quantità di lavoro prodotto dalla band, non solo un album che dovrebbe essere il seguito di Songs of a Lost World come contenuti ed atmosfera, ma anche un secondo album molto più dark e infine un terzo decisamente pop, ha dichiarato Robert Smith in una nuova intervista. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

E Jack White ha annunciato il nuovo album Frozen Charlotte in uscita il 10 di luglio. Il primo singolo estratto si chiama Dollar Bill e lo avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio TV 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semmo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante belle cantones italianas e internazionales, che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su Orta e Die, da Sassese a Sasotto, che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potremmo incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oche di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

E abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna di Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna, noi ascoltiamo, anzi, non ballammo, un ballo campidanese, stella de su firmamento.

Hemos escuchado la oca de Alessandro Cattec en sa cantone Frore Galano. Como que lo saludare todos los ascoltatori de questa trasmissione che potete ascoltare donzi domenica da esas 8 a san 9 e mesa, che in cantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare vinza sa sorgestorese che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: ritramposa. Cara Rusori e tutti i giocantelli, Femmuri Conti,
1: Lega Conti,
0: Di Rubani,
1: e poi
0: Di Rubesciu,
1: e poi
0: Di Rubinu,
1: Di Rubinu
0: e Di Rurrecciu.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo, sempre sul programma Boghes e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas e non ballamos uno ballumanno.

E dai su gruppo Prendas amos ballado uno ballo manno. Commo ampilate su volume, che sta arrivando Carla De Nule, che sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e Sauge de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saug de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo con in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gadureza, che in saoghe de Domenico de Tori amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su Destamento.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuamo skin su coro di Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo abbiamo pilato vino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

Ennos amor ballado vinas un ballitu. E come vos scherzo a mentare che siete ascoltando Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna. Siete in compagnia di Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, da domenica, da sasotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos Sas Mamar de Urune.

E abbiamo ascoltato anche di Laura Spano che sa cantone Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che salutare a Mario che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bizia e un obizio che mi ascoltano da Ostia, saluosa amica armea che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Odeghi per onde in continente, e poi Samino Reda che mi ascolta da Lula, si narra da Lucia. E che salutare Vina Sabainzo che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo in su gruppo Janas e ascoltiamo Morer Devo a Fuculento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare la cantone Zio Paulino. Continuiamo con questa auge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: Zassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Zassari, la Mirinzana. E come continuiamo, skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

ascurtadus auge de Maria Giovanna Kerkegin sa cantone Zente Contenta. Finzas proie amor finitu. Ringrazio tutti os che hanno ascoltato la trasmissione Finzas a Savine e portavo appuntamento a domenica chienidi dai sasotto a sanno e mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.